0: dai, dai, scritto su,
1: mi ci trovi,
0: proprio sì, scritto su, vabbè, dai, dai, scritto su, vabbè, sì, dai, dai, scritto su,
1: mi ci trovi,
0: proprio sì, ho visto un re,
1: se lo riscuse,
0: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il
1: sì,
0: violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, i dischi di Teltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

testo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

tedesco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

flooded!

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Azione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia.
5: Alleluia.
4: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega

0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Situazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccoci qua, pronti anche oggi, si riparte con il nuovo appuntamento con il Morning Show. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati, un saluto ovviamente a tutti coloro che sono collegati questa mattina su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Anche oggi insieme, dunque, siamo arrivati esattamente a mercoledì 7 ottobre 2026, 280esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario e San Marco. Il sole sorgerà fra poco alle 7.14 e tramonterà alle 18.43, la luna calante, illuminata al 22.1%. Ma andiamo subito con il proverbio di oggi, che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo. Sì, vabbè, sono una follia questa cosa qui. Comunque ricorda che alcuni eventi hanno una loro ciclicità, e sebbene venga utilizzato più spesso per le vicende atmosferiche, anche quando è riferito a questioni umane, evidenzia come ciò che di brutto o di bello accade non è destinato a durare per sempre, che le nostre vite, come le condizioni meteorologiche, sono in continuo mutamento. E quindi un invito a tenersi pronti all'arrivo di tempi peggiori, quando si vive un periodo particolarmente bello e fortunato, ma che anche un incoraggiamento alla certezza del miglioramento quando le cose vanno male. Questo per quanto riguarda ovviamente il proverbio del giorno. Io direi di partire subito con il primo brano. Dai, facciamo colazione insieme, lo facciamo anche con La Città degli Angeli, l'ultimo grande successo di Achille Lauro. Buongiorno.

0: sono le 7 e 15 minuti.
1: Ed è il momento della storia di questo 7 ottobre. Iniziamo dal 7 ottobre del 1849. A Baltimora, nello stato americano del Maryland, muore lo scrittore Edgar Allan Poe, inventore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Era nato a Boston nel gennaio di 40 anni prima. 1933, con una solenne cerimonia all'aeroporto parigino di Bourget, viene fondata la compagnia aerea Air France. L'azienda a partecipazione statale, presieduta da Ernest Rumet, dispone di una flotta composta da 259 velivoli. 1944, alcuni deportati associati alle unità speciali addette al campo di concentramento di Auschwitz, conosciute con il nome di Sonderkommando, si ribellano alle SS, uccidendo 3 soldati e facendo esplodere un forno crematorio. 1949, nasce la Repubblica Democratica Tedesca. La proclamazione di Costituzione della Germania Est avviene nel settore di Berlino, che ricade sotto il dominio sovietico. 1952, gli studenti statunitensi di Norman, Joseph Woodland e Bernard Silver ottengono il brevetto numero 2.612.994 per l'invenzione del codice a barre, messo a punto nel 1948 e la cui domanda di registrazione è stata depositata il 20 ottobre del 1949. 1959, muore a Roma per embolia polmonare il tenore Mario Lanza. Era nato nel 1921 a Filadelfia da genitori italiani e alcuni mesi prima era stato colto da un attacco cardiaco. 1959, la sonda sovietica Luna 3, lanciata il 4 ottobre, raggiunge il lato della Luna non visibile della Terra e ne scatta le prime foto della storia. L'altro emisfero, il lato oscuro, è costituito principalmente da valli e montagne. 1970, a causa delle forti e intense piogge, esondano in Liguria i torrenti Bisagno, Fareggiano e Leira, colpendo Genova e i suoi dintorni con una gravissima alluvione che, esaurita la sua forza distruttrice, il giorno successivo avrà causato 35 morti e oltre 100 feriti. 1978, in Spagna viene legalizzata la vendita della pillola anticoncezionale. 1981, il vicepresidente egiziano Hosni Mubarak viene designato dal Parlamento a sostituire il defunto presidente Anwar Sadat, morto in un attentato. Superata la fase transitoria, Mubarak verrà nominato ufficialmente il 14 di ottobre. 1982, con la regia di Trevor Nunn a Broadway, il debutto americano per Cats, il musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, lanciato l'anno precedente a Londra. 1985, terroristi appartenenti al Fronte per la Liberazione della Palestina sequestrano la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo e in quattro sul ponte di comando intimano al comandante Gerardo De Rosa di fare rotta verso la Siria, chiedendo la liberazione di prigionieri detenuti in Israele in cambio delle 400 persone a bordo. Questo dunque per quanto riguarda la prima parte della storia di questo 7 di ottobre. Continuiamo con Rockwell e la sua Somebody's Watching Me, e poi la seconda parte. Rimanete con noi con il Morning Show.

Correva l'anno 1984 e ascoltavamo alla radio e ballavamo anche questa Somebody's Watching Me di Rockwell, che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata insieme di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Vediamo di completare anche la storia di questa giornata e tornare al 7 ottobre del 1992. Nella sua casa di Novellara, colpito da cancro polmonare, muore 45enne Augusto D'Aoglio, cantante del gruppo dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. 1995, con l'album Jagged Little Pill, pubblicato il 13 giugno, Alanis Morissette diventa in questo giorno la prima cantante donna canadese a raggiungere la vetta della classifica Top 100 Album di Billboard. 1999, la coalizione che fa capo al primo ministro Vajpayee vince le elezioni in India, sconfiggendo Sonia Gandhi. Nel 2000, il calciatore Paolo Maldini batte il record di presenza in nazionale di Dino Zoff, giocando il suo 113esimo incontro in maglia azzurra. Italia-Romania, valida per le qualificazioni mondiali 2002, finisce con il risultato di 3-0. Nel 2001 l'Alleanza del Nord attacca postazioni logistiche dei talebani in Afghanistan, secondo questi ultimi senza danni né vittime. Altre fonti afghane parlano di 26 morti. E la risposta militare per gli attentati a New York dell'11 settembre. Nel 2001, nel primo referendum costituzionale italiano, viene approvata la modifica per la trasformazione dello Stato da regionale a federalista. Nel 2002 si spegne al Policlinico di Modena il cantautore Pierangelo Bertoli, l'autore di Pescatore e di Eppure Soffia. Era nato a Sassuolo nel 1942. Nel 2004 il leader libico Muammar Gheddafi trasforma in commemorazione dell'amicizia con l'Italia la giornata della vendetta, istituita in ricordo dell'occupazione coloniale italiana del 1911, grazie al ruolo fondamentale che Roma sta avendo in quel periodo nella cancellazione dell'embargo al paese. Nel 2005 il cantante inglese Boy George chiede aiuto perché qualcuno cerca di introdursi nel suo appartamento a New York. La polizia interviene e lo arresta dopo aver trovato tracce di cocaina sul tavolo del suo computer. Nel 2008 Daniel Ek e Matty Lorenzon pubblicano la prima versione dell'applicazione Spotify per la diffusione di flussi di brani musicali su richiesta. L'azienda, fondata 2 anni prima a Stoccolma, per il lancio del programma ha previsto abbonamenti e accessi gratuiti su invito. Nel 2010 Mario Vargas Llosa vince il premio Nobel per la letteratura, diventando il primo scrittore peruviano a ricevere il prestigioso riconoscimento. Nel 2012 il pilota francese Sébastien Loeb vince per la 9ª volta consecutiva il campionato del mondo rally. Nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas lancia un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio oltre 250. Alle 6:30 scatta un lancio di missili da Gaza, seguito da un'invasione di gruppi armati che uccidono i civili nei kibbutz israeliani dei dintorni e molti giovani a una festa rave all'aperto raggiunta con dei deltaplani. Molte testate giornalistiche non mostrano gran parte delle immagini dell'attacco per l'efferatezza dei delitti commessi.

0: Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Siete nati il 7 di ottobre. Auguri, auguri, auguri a tutti. Ebbene, sappiate che sono nati oggi anche Laura Lanza, baronessa di Carini, e qui siamo nel 1530 più o meno. Heinrich Himmler, militare criminale di guerra. Mimmo Rotella, artista e pittore. Georges Duby, storico. Bernardo Caprotti, imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano. Scrittore, ha scritto Falce e Carrello e Le mani sulla spesa degli italiani. Desmond Tutu, arcivescovo, premio Nobel per la pace nel 1984. Umberto Pizzi, fotografo. Andrea Lovecchio, compositore, paroliere, autore, cantante. Ha scritto Luce a San Siro, ma anche Rumore. Kevin Godley, musicista dei Godley and Cream, dei 10cc. Gabriel Jared, compositore, Oscar 1997 per Il paziente inglese, Betty Blue. Piero Fassino, politico, sindaco di Torino dal 2011 al 2016. John Cougar Mellencamp, cantante. Facciamo gli auguri a Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Diego Parassole, attore e cabarettista. Roberto Cenci, regista e autore TV. Neffa, cantante e autore. Tony Braxton, cantante. Tom Yorke, cantante dei Radiohead. Giorgio Di Centa, sciatore, 17 volte oro italiano e 2 olimpico. Brandon Quinn, attore. Lapo Elkan, manager e imprenditore. Lorenzo De Angelis, attore. Auguri a tutti, mi raccomando, passate una buona giornata insieme a noi.
1: Let's go, girls.

Così è arrivato anche il momento dell'oroscopo di questo 7 di ottobre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Mercoledì profondo e molto introspettivo, la Luna in Scorpione vi invita a mettere da parte la foga impulsiva, a studiare bene le vostre mosse finanziarie o lavorative. Sarete dotati di un intuito infallibile che vi permetterà di smascherare eventuali inganni. In serata la passione di coppia si riaccende a livelli altissimi. Toro, con la Luna nel segno opposto dello Scorpione, questo mercoledì vi chiede diplomazia e flessibilità nelle relazioni d'affari e di coppia. Evitate i muri contro muri e le prese di posizioni rigide. Mostrando comprensione ed empatia sbloccherete un accordo e ritroverete una dolce intesa. Gemelli, mercoledì operoso, concreto, molto concentrato sulla gestione della routine lavorativa. La Luna vi spinge a riordinare le priorità di inizio mese. La scrivania e la cura della forma fisica. Sarete efficienti ed accurati, capaci di portare a termine ogni compito prima del previsto. Cancro, mercoledì favoloso, magico ed estremamente felice. Lo splendido trigono d'acqua della Luna dallo Scorpione si unisce alla forza di Marte nel vostro segno. Sarete travolgenti, creativi, dotati di un fascino magnetico. Giornata perfetta per fare un passo decisivo in amore. Leone, la Luna in Scorpione sollecita le mura domestiche e la sfera familiare, richiedendovi un pizzico di pazienza e presenza in più. Non lasciatevi innervosire da piccoli imprevisti o ritardi. Con il bel supporto del sole in bilancia ritroverete presto la vostra consueta diplomazia e la voglia di sorridere. Passiamo alla Vergine, mercoledì eccezionale per la Vergine. L'ottimo aspetto della Luna dello Scorpione vi regala una chiarezza mentale straordinaria, un eloquio persuasivo e intuizioni vincenti. Giorno ideale per affrontare trattative, inviare proposte commerciali o fare un viaggio breve, molto piacevole. Prima parte del nostro oroscopo di oggi, che si conclude qui. Poi fra pochi minuti ovviamente la possibilità di completare con gli altri sei segni zodiacali mentre voi finite di fare colazione. Vi regalo questo brano di Giorgia, un suo classico, si intitola Come saprei.

brivido a ritrovare questo grande successo di Giorgia, ma noi dopo, come saprei, dovremmo procedere perché abbiamo il tempo per gli altri sei segni zodiacali. Quindi ripartiamo dalla bilancia con il sole che splende nel vostro segno per questa prima settimana d'ottobre. L'energia e l'eleganza sono al massimo. La luna nello scorpione vi spinge oggi ad essere estremamente concreti nella gestione del budget familiare e dei guadagni. Scorpione, luna e Marte brillano insieme nel vostro segno, regalandovi un mercoledì da veri e propri giganti. La vostra determinazione, l'intuito e il carisma personale sono invincibili. Avete la strada spianata per vincere una sfida professionale. Sagittario, inizio di giornata riflessivo che mi invita a lavorare dietro le quinte senza fretta. Con la luna in dodicesima casa, l'atteggiamento migliore è ricaricare le batterie ed evitare i sovraccarichi in stress. Capricorno, mercoledì radioso, orientato al futuro e alla grande cooperazione. L'ottima sponda della luna dallo scorpione favorisce i progetti di squadra, i contatti con nuovi collaboratori e la vita sociale. Acquario, la luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita la carriera ed i ruoli ufficiali, chiedendovi massima concentrazione. Evitate le sfide d'orgoglio con i superiori e i colleghi, sfruttate la lucidità del sole in bilancia per far valere i vostri diritti con garbo e intelligenza. Chiudiamo con i pesci, mercoledì fantastico, profondo e altamente ispirato. Lo splendido intarsio d'acqua della luna dallo scorpione unito a Marte accende la voglia di esplorare nuovi orizzonti, viaggiare e vivere i sentimenti con totale coinvolgimento emotivo. Sarete irresistibili. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Si riparte dalla musica.

Siamo arrivati al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, cominciamo a sfogliarle, dunque i titoli, il Corriere della Sera. Legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. Francia, scontri e proteste, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Trump accusa, colpa dell'Islam, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri. La Repubblica, la legge di Meloni, marcia il prezzo del diesel, anche la riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione incostituzionale. Accise, il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni MEF Bruxelles, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma, la rabbia studentesca, Milano città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. La Stampa, Sinner, il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa, fuori controllo dell'Islam. Andiamo con il Fatto Quotidiano, Mellonellum, due fiducia, Conte vuole primarie subito, Elli no, non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Il resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele. Il Messaggero, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e altre compagnie, legge elettorale primi sì, sinistra incostituzionale, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Andiamo con La Verità, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS. Giustizia bruciata, la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di Krans. Caos in Francia, CGIL pronta a replicarlo qui. Il Giornale, la piazza di Halla, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. Oggi tutto il mondo, gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia, Zakatzal Suna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Kudri in carcere, tenta il suicidio. I chiodi di Garofano, gli altri casi Garlasco, tragedia di Capodanno, vergogna a Krans, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità. Passiamo al Tempo, Conte uomo dei buchi, con lui addio lotta all'evasione, i negazionisti del 7 di ottobre, terzo anniversario del pogrom anti-ebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana al Parlamento dell'Unione Europea all'antisemitismo quotidiano. Libero e ufficiale si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra la Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Infortunata nel rogo di Krans, Lady Moretti chiede i danni, servizio misterioso, la mail spedita alla vitola e l'azienda graziata da report. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, carburanti, il governo lavora ad un altro tasso delle accise, energia, allarme inverno dell'Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin, la lotta all'evasione triplica le entrate e sfiora l'1,8% del PIL. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'Italia vede il futuro.
Resa Sinner, ci rivediamo nel 2027, torna così in ginocchio la scelta dei tornei, le terapie, il piano per il rientro, obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle finals perderà il numero uno. Sempre Malagò, commissario della Federcalcio, il 14 dicembre sarà rieletto. Pio, bellissimo problema. Bomber azzurro, riserva all'Inter. Kivu, che fai? Andiamo con il Corriere dello Sport. Da Malagò a Malagò, commissario FIGC all'umanità per succedere a se stesso. Fenomeno Esposito a numeri impressionanti e autorizza bei paragoni. Tamo, Pio, Bobo. Mancini potrà essere il nuovo Vieri. Vergara KO, Napoli devastato dalla sosta. Andiamo con Tutto Sport. Sinner, l'anno che verrà, il 2026 è finito. Niente Torino, penso al futuro. Azzurro Juve, le manovre bianconere su Romano, Dumbia e Ndur. Da presidente a commissario, la mandraccata Malagò. Pellegri pronto e felice, il Toro ritrova il suo attaccante in panchina con l'Udinese. Domenica a Singapore e Kimi mondiale, altro assist, Russell va in penalità. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web, che continuano ovviamente con la loro programmazione, e ricordiamo che ci ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09 puntuali. Mettete a posto l'orologio, dobbiamo essere puntuali perché quello della colazione è un rito fatto con musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti. Questi minuti li trascorriamo in compagnia di John Lennon e la meravigliosa Jealous Guy. Buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show e con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Cristiano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, ben ritrovati, seconda parte del nostro Morning Show di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Io sono sempre Graziano Andrea, ho il piacere di continuare in vostra compagnia. Siamo praticamente arrivati alla metà della settimana, una cosa incredibile come va veloce, come corre il tempo. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Io direi perciò di parlare di una bella ricerca che è stata condotta su 93 paesi, che ha confermato una cosa bellissima: dove ci sono più gatti domestici, le persone sono più felici. Ma gli scienziati hanno scoperto che dietro a questa felicità c'è un segreto particolare e curioso. La ricerca scientifica è stata pubblicata su PLOS ONE. I gatti a volte ospitano un parassita chiamato Toxoplasma gondii. Gli scienziati avevano notato che in generale, nei posti in cui questo parassita è molto diffuso, le persone sono più stressate e anche meno felici. Quindi si sono chiesti: se i gatti portano il parassita, come fanno a renderci felici? E la risposta è questa: nei paesi in cui ci sono tantissimi gatti, in realtà il parassita circola decisamente meno. Ma com'è possibile? Tutto dipende da come li trattiamo. Nei paesi dove ci sono più gatti, i padroni li trattano come dei veri e propri re e regine. Li tengono al sicuro dentro a casa, danno loro dell'ottimo cibo invece di farli andare a caccia di topi, quello ormai solo nei cartoni animati, e li portano regolarmente dal veterinario. Il risultato? Un gatto curato, pulito, super coccolato, non prende malattie e non le trasmette. Così a noi umani non resta che goderci solo la parte migliore, le fusa, i giochi e tanta felicità, ovviamente. Insomma, il vero segreto della felicità non è solo avere un animale domestico, ma prendersene cura nel modo giusto. Meditate, gente, meditate. Allora, io direi che possiamo proseguire, anche perché fra poco ci collegheremo con Alan Viezzoli e torneremo con le nostre pillole cinematografiche, ma tutto questo fra pochi minuti, naturalmente. Nel frattempo ritiriamo fuori una cosettina che viaggiava poco più di un anno fa ed era una cosa simpatica. Eccoli qui, Coma Cose con Malavita.

0: dolore, tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E ritorna anche questa settimana all'interno del nostro morning show Alan Viezzo, il nostro critico cinematografico, che ci propone sempre delle cose dal punto di vista proprio cinematografico interessanti, sia al cinema, quindi dal grande schermo, sia magari da qualche piattaforma. Buongiorno Alan, Alan è ben ritrovato.
2: Buongiorno a te Graziano, buongiorno ai tuoi ascoltatori, ben ritrovati a voi.
1: E allora cosa ci proponi, da dove partiamo quest'oggi?
2: Ma allora partirei dal cinema. Sicuramente allora c'è qualche film nuovo che effettivamente è interessante, però magari ne parliamo in puntata con la calma venerdì. Per esempio credo che bisognerà per forza parlare di Digger, che è il nuovo film di Iñárritu con Tom Cruise.
1: Ne ho parlato io ieri, che è un flop totale,
2: ma questo... sì è vero, infatti uno dei punti è proprio il fatto che sia partito malissimo al botteghino. Il film ha i suoi pro e i suoi contro, e sicuramente lo analizzeremo più con la calma.
1: Bene.
2: E invece quello che magari posso consigliarvi, che è un po' così, insomma, anche questo ha i suoi pro e i suoi contro, è il nuovo film di Fausto Brizzi, che si chiama Quasi Vera, che è uscito molto in sordina e secondo me è anche un film che avrebbe dovuto uscire molto molto prima, per varie cose che succedono all'interno, varie citazioni che datano un po' il film, nonostante sia stato girato nel 2026, però secondo me appunto avrebbe dovuto uscire almeno un 6 mesi prima. E la storia è quella di un aspirante attore che è interpretato da Frank Matano, che appunto cerca di in tutti i modi ottenere una parte, non ce la fa, insegue questo sogno, e la sua moglie, che è interpretata da Rocío Muñoz Morales, non è per niente contenta, perché evidentemente i soldi in casa non entrano, e quindi i due si separano, o meglio lei chiede una classica pausa di riflessione al marito, il quale capisce che evidentemente deve tirare su qualche soldo. Allora quello che fa è decide di aprire una sorta di OnlyFans, che poi loro non chiamano così probabilmente per motivi di diritti, ma insomma l'idea è quella, dove appunto Frank Matano si mette in prima persona, solo che ovviamente non è lui, ma è un avatar femminile che è creato con l'intelligenza artificiale. E quindi succedono poi tutta una serie di cose attorno a questo avatar, per cui evidentemente appunto tutti i suoi giro di amici prende questo avatar per vero, questa persona finta, che si chiama Vera oltretutto, con un simpatico gioco appunto di richiami, la scambiano per Vera per l'appunto, e succederanno tutta una serie di avventure. Il film ha alti e bassi. Tra gli altri cito Andrea Perroni, che è un attore che veramente secondo me riesce a prendere qualunque tipo di copione e farlo funzionare, perché il film non è scritto in maniera proprio eccezionale, però veramente lui, secondo me lui vale da solo il prezzo del biglietto, perché riesce comunque a far ridere nonostante tutto, ed è veramente impressionante come ci riesca. E se io fossi un comico sarei veramente affascinato dal suo modo di recitare. Il film, ripeto, ha dei buoni momenti, pecca un po' proprio sulla parte di intelligenza artificiale, è molto molto all'acqua di rose, molto così, però tutto sommato insomma secondo me è un film godibile rispetto a altri film, altre cose che sono al cinema in questo momento. Lo trovo un film assolutamente godibile, va preso per quello che è, cioè un film molto leggero, senza nessuna pretesa, e però ripeto a suo modo funziona, ecco.
1: Bene, bene, bene. Questa è la prima proposta. E poi hai ancora qualcosa di
2: interessante? Ma invece da piattaforma consiglierei molto, molto velocemente un film che ha già un qualche anno, però secondo me è sempre bello riconsigliarlo, soprattutto adesso che è stato messo su piattaforma, e oltretutto su piattaforma gratuita, cioè Piccolo Corpo di Laura Samani, il film di esordio di Laura Samani. Adesso, al di là dell'amicizia personale che ho con Laura, io ho sempre consiglio appunto i suoi film, sia Piccolo Corpo che Un anno di scuola, perché trovo che siano degli ottimi film. In questo caso qua, Piccolo Corpo, scritto con Elisa Dondi e Marco Borromei. Elisa Dondi, che ha scritto anche Lydia Poet, per esempio, quindi insomma, comunque una signora autrice. Il film ha vinto il Davide Donatello come miglior regista esordiente per appunto Laura. Questa storia di questa donna fine 800 a cui nasce un figlio morto, e lei vorrebbe comunque dare un nome alla bambina, questa bambina, ma il prete del paese dice che non si può, perché se i bambini all'epoca, insomma, nascevano morti, non si poteva dare loro un nome. Allora le viene detto: guarda, che in un paesino della Carnia c'è un posto, c'è un santuario dove i bambini appunto nati così hanno un alito di vita, un unico alito di vita che gli consente appunto di aver respirato una volta, e quindi possono essere battezzati nonostante tutto. E quindi c'è questo viaggio che parte da Caorle e arriva fino alla Carnia, di questa ragazza con questa bambina al seguito. Ed è molto interessante, perché appunto tutto giocato sui dialetti, sugli accenti, le personalità dei vari luoghi. Si passa appunto tutto quello che è il Friuli Venezia Giulia dal punto di vista geografico, e come cambia nel momento in cui cambia, appunto si passa dal mare alla pianura alla montagna, cambia veramente l'anima del film, delle persone e del film. E c'è tutto un ottimo lavoro di ricerca di sceneggiatura, oltre che di regia, per questo film. Io ve lo consiglio, se magari vi è sfuggito in sala quando è uscito, e adesso che è disponibile, recuperatelo, perché veramente merita.
1: Bene, bene, bene, bene. Mi sembra che insomma ci hai dato due ottimi consigli, e quindi ti ringraziamo anche questa settimana. Appuntamento con Una poltrona per uno, e ovviamente ci risentiamo la prossima settimana anche per le pillole all'interno del Morning Show.
2: Assolutamente sì, con piacere.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno

tante paure che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

sempre molto particolare, quindi per il gran finale non mancate assolutamente. Ah, ma quanto vogliamo passare bene il tempo con la nostra musica. E allora eccolo qui insieme a noi anche Bruno Mars con On My Soul. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 7 ottobre 2026 in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti al nostro almanacco musicale di questo mercoledì 7 ottobre. Andiamo a fare gli auguri a un virtuoso del violoncello, Yo-Yo Ma. Nato a Parigi nel 1955 da genitori cinesi e cresciuto negli Stati Uniti, Yo-Yo Ma ha iniziato a suonare a soli 4 anni, diventando una star della musica classica internazionale. Vincitore di ben 19 Grammy Awards, ha saputo travalicare ogni confine di genere, collaborando con icone del jazz, del bluegrass e del pop, oltre a firmare la colonna sonora del film capolavoro La tigre e il leone. Andiamo alla metà degli anni 70 per celebrare la conclusione delle registrazioni di un album che ha consacrato definitivamente la leggenda di una delle band più importanti della storia del rock. Il 7 ottobre del 1975 i Queen davano gli ultimi ritocchi al capolavoro A Night at the Opera. Pubblicato poche settimane dopo, il disco rappresentò il vertice artistico di Freddie Mercury, di Brian May, di Roger Taylor e John Deacon, trascinato dall'incredibile e iconico singolo Bohemian Rhapsody. L'album fuso in modo geniale, ha fuso l'hard rock con l'opera lirica e addirittura il vaudeville, conquistando le vette delle classifiche di tutto il mondo. Ora andiamo ad aprire anche la consueta e coordinata parentesi dedicata ai grandi maestri che hanno rivoluzionato il linguaggio del jazz, ricordando la nascita di un straordinario tastierista. Parliamo di oggi 7 ottobre, ricordiamo Larry Young, nato a Newark nel 1940. Young è stato definito il John Coltrane dell'organo Hammond, capace di liberare l'organo dagli schemi del soul jazz tradizionale per portarlo nei territori del modal jazz, della fusion più avveniristica. Ha inciso per la Blue Note Records l'album capolavoro Unity e collaborato con giganti del calibro di Miles Davis nel leggendario Beaches Brew e John McLaughlin. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo anche la pubblicazione di uno dei singoli più affascinanti blues ritmati della storia del rock psichedelico americano. 7 ottobre del 1971 i Doors conquistavano il disco d'oro con la travolgente Love Her Madly, scritta dal chitarrista Robbie Krieger, estratta dall'ultimo album inciso con Jim Morrison, LA Woman. La canzone entrò immediatamente nella top 10 americana grazie alla sua linea di basso incalzante e all'inconfondibile tastiera di Ray Manzarek, diventando un vero e proprio un classico della radiofonia di ogni epoca. Ancora oggi la si riascolta con grande piacere. E allora ci siamo, sì, anche perché abbiamo dell'ottima musica per proseguire. Allora, alle 8, 37 minuti primi e 30 secondi, ritroviamo Morrissey con Sued Head. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, siete all'ascolto del Morning Show. Fino alle 9 con voi, Graziano D'Andrea.

adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Ed eccoci al nostro appuntamento con Renato Lorenzi, la sua edicola. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno. Il meraviglioso appuntamento con l'edicola, ragazzi.
0: Non può mancare.
1: Insomma, ero partito con tutta un'altra scaletta, invece adesso qui cambio in corso d'opera. Cambio in corso d'opera. Perché mi è arrivata una notizia che veramente è molto, molto interessante. Ma più che interessante, inquietante.
0: Io direi. Ok.
1: Inquietante e anche un po' strana. Al centro della vicenda c'è Daria Scipilova, si chiama, che è una ricercatrice di 28 anni, impiegata in un istituto specializzato nello studio della peste.
0: Sì, l'ho sentito.
1: In Siberia, no? In Russia.
0: Sì, esiste
1: un istituto che si è specializzato nello studio della peste. Secondo quanto riportato dai media locali, il 25 settembre, attenzione, quindi qualche giorno fa, avrebbe, guarda un po', accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare.
0: Accidentalmente, proprio,
1: ecco. Ricoverata ovviamente, poverina, pochi giorni dopo, per una grave polmonite, ovviamente la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
0: Esatto.
1: È una cosa abbastanza veloce È abbastanza veloce. Allora, e poi qui la cosa si aggancia. Vedi, la cosa non finisce qui, perché Taylor Swift il 25 settembre, guarda un po' che caso, sempre la stessa data, no? Pubblica un estratto del suo album, dell'Eye for the Showgirl, la canzone che si intitola Paziente Zero.
0: Eccola!
1: Hai capito?
0: Paziente
1: Zero, cosa vuol dire questo? È un messaggio subliminale, secondo me, no? Perché Paziente Zero, allora ricordiamo innanzitutto che il 19 marzo del 2020 iniziò praticamente il Covid ufficialmente, la pandemia del Covid negli Stati Uniti d'America, praticamente con l'ordine di stare a casa, eccetera, eccetera. Quindi la data ufficiale è il 19 marzo 2020. Guarda un po' quando si rompe la provetta e quando viene pubblicata questa canzone un po' inquietante, il 25 settembre 2026, sono 2381 giorni dopo l'inizio del Covid.
0: Pensa.
1: E cosa sono 2381 giorni? Sono 6 anni, 6 mesi e 6 giorni.
0: 6. Eccolo là.
1: Ma vedi un po' come si combinano le cose, no? Uno a vedere queste cose qui magari non ci pensa, perché la gente non ci pensa, sai? Dice cosa vuoi che sia sta cosa qui?
0: Coincidenze, capito?
1: Fanno esplodere una fiala di virus polmonare.
0: Ma
1: della
0: proprio
1: peste polmonare.
0: Quel giorno, proprio quell'ora.
1: Proprio quell'ora, quel giorno. Guarda le combinazioni, vedi.
0: Ah, che strano.
1: Ecco, poi chiaramente adesso ci giocheranno sopra, no? Perché è chiaro. È chiaro che ci devono giocare sopra. Allora, adesso però tranquillizziamo un attimino i nostri ascoltatori, no? Perché tutti hanno delle peste polmonari, saranno tutti spaventatissimi, invece no. La peste rurale, diciamo, polmonare è presente in natura in diverse zone rurali d'Africa, praticamente Madagascar, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, in Tanzania, bla bla bla bla, in Asia, in alcune zone della Cina, Medio Oriente, nel Caucaso, in aree rurali della Russia, quindi c'è già, ecco, voglio dire, no? Inclusa la Siberia, dove è successo questo fatto, c'era già la peste polmonare, no? E poi anche negli Stati Uniti, come New Mexico, Arizona, Colorado, in Sud America, in particolare nella regione andina del Perù, Bolivia, Ecuador, quindi è una cosa che esiste già, hai capito? Non è così tanto da spaventarsi, no?
0: Ma
1: però vedi le combinazioni,
0: coincidenze,
1: ecco, chiamiamole pure coincidenze.
0: Chiamiamole così, chiamiamole emozioni, come cantava
1: Emozioni, bravo, caro Graziano. Se non ci fossi veramente tu a ricordarmi tutte queste canzoni, io la mattina sarei un po' dormiente, sai. Vabbè, comunque non c'è solo questo, cari ascoltatori, non c'è solo questo, perché magari fosse solo questo. Vabbè. Adesso se ne sta parlando di un altro argomento, c'è una grande preoccupazione, sai, agli alti livelli soprattutto, i vertici della grande grande distribuzione organizzata, sì, alimentare sono nel panico.
0: Cosa succede? Perché? Succede?
1: Perché le azioni del popolo stanno funzionando. Ah. Quindi diffide ufficiali dell'associazione Trilliabs, la gente come noi, e poi a voce del presidente di questa associazione che si chiama Paola Persichetti, ma soprattutto le continue richieste della gente comune, dei consumatori, riguardo a cosa? Riguardo la trasparenza e le garanzie delle forniture di carne e uova derivati,
0: delle galline
1: ovaiole, da animali non vaccinati,
0: perché adesso
1: la gente è preoccupata, sai, va in supermercato, magari va dal commesso, poi va dal direttore, chiede ma la carne è così, colà, viene da lì, viene da là, le uova sono quelle delle galline vaccinate o sono le uova normali?
0: Uno vuole capire.
1: La gente è un po' preoccupata, no?
0: Credo.
1: E quindi i produttori, soprattutto Aia e Negroni, e tutti quei marchi lì che abbiamo già menzionato e che rimenzioneremo ancora, perché è importante dirlo, praticamente senza una tracciabilità trasparente fino allo scaffale non sanno più come uscirne, capito?
0: Certo.
1: Non possono neanche scriverlo perché il ministero non ha dato l'autorizzazione. La grande distribuzione è terrorizzata dalla reazione dei consumatori e sta chiedendo disperatamente aiuto alle associazioni di categoria e anche al ministero, come dicevamo poco fa, della salute, ovviamente, no? Quindi il buio in etichetta non va bene perché si sta ritorcendo contro di loro.
0: Chiaramente.
1: Attenzione però, cari ascoltatori, fate attenzione perché ci sarà la contromossa a brevissimo. La contromossa di questi signori che era già pronta, già prevista, sapevamo già che ci sarebbe stata la contromossa, ovviamente. Ecco, il sistema sta correndo ai ripari, quindi stanno preparando una massiccia campagna social di, chiamiamolo, sensibilizzazione, ecco. A breve verremo bombardati da post, articoli, eccetera eccetera, pubblicità anche, che cercheranno di normalizzare questa situazione,
0: dicendoci
1: che va tutto bene,
0: tutto bene.
1: Che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Hai capito? La gente così si tranquillizza e dice: ah, senti, l'hanno detto per televisione, va tutto
0: allora
1: bene,
0: l'hanno scritto
1: sul giornale, va tutto bene, capito?
0: Sicuramente.
1: Ma a noi, cari ascoltatori, non interessano le rassicurazioni, non ci interessano. Noi vogliamo le analisi chimiche della carne, vogliamo sapere cosa hanno messo nelle uova, se sono quelle uova o se sono altre, vogliamo l'etichetta che sia bella chiara sullo scaffale del supermercato, avete capito? Questo vogliamo.
0: Bene.
1: Quindi dobbiamo continuare a fare domande ai direttori dei supermercati, ai padroni dei negozi, eccetera, eccetera, continuare a, come si dice, a rompere le palle. Ecco perché è la nostra salute che ne va di mezzo,
0: logico.
1: Quindi questa è una cosa che va assolutamente fatta.
0: Bene, anche questa è detta.
1: Adesso parliamo un attimino di Donald Trump.
0: Ci mancava un po', ne abbiamo parlato poco.
1: Infatti. Allora, Trump cosa ha fatto? Ha messo in guardia i leader europei, attenzione. Ecco, perché la situazione qui in Europa sta peggiorando, diciamo, la tempistica di queste violente proteste, perché ci sono tante proteste, abbiamo visto in Francia, per esempio,
0: stiamo vedendo
1: in diversi paesi che ci sono proteste da parte anche degli immigrati stessi, no? Che musulmani, eccetera, che vanno in strada, fanno un casino mai visto, no? Questo non è casuale, sai?
0: Trump era già pronto, sapevamo già.
1: Quello a cui stiamo assistendo adesso, in realtà, sono gli ultimi sussulti del ramo di Soros, no? Soros, sai, ha messo le mani un po' su tutto, anche per lui adesso, perché lui non c'è più, no? Ecco, che praticamente questi di Soros pilotano il triangolo della Cabala,
0: si chiama.
1: I manifestanti sono organizzati, ragazzi, sono tutte manifestazioni organizzate queste qui,
0: sicuramente,
1: sono pagati, voglio dire, si danno i soldi per fare sta cosa. ecco.
0: Andate là,
1: e solo in Europa
0: tutto.
1: Oramai, sì. Perché se guardiamo bene nel resto del mondo non è così tanto.
0: No, no, in Europa, in Europa.
1: Siamo noi i prescelti, capito?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: sì. Ormai gli Stati Uniti, le Americhe, eccetera, e gli altri paesi sono persi.
0: Infatti.
1: E la Cabala non può più mettere le mani lì.
0: Certo.
1: Però in Europa.
0: Certo, certo.
1: C'è ancora qualcosina, no? Anche se il controllo direi è quasi perso, no? Perché Rothschild non ha più nessun potere sul controllo finanziario, le banche, eccetera, soprattutto a livello mondiale, non restano quindi che le proteste violente
0: certo.
1: in strada. Ma perché proprio adesso?
0: Ma chissà. No,
1: perché?
0: Dire, chissà.
1: Perché i leader pro-Trump stanno vincendo le elezioni in tutta Europa,
0: ecco.
1: presentandosi con programmi che promettono deportazioni di massa, immigrati, la fine dell'Unione Europea.
0: Certo.
1: Ecco. E quindi di chi vive nel passato,
0: esatto,
1: ecco.
0: esatto. E quindi si scatena.
1: E quindi c'è tutto sto casino qui. Abbiamo un discorso su cui magari potremo piano ritornare perché è molto interessante.
0: Va bene, va bene. Mentre
1: Mario Draghi. oggi parlando con la moglie, la moglie gli fa: ma caro, il medico non ti aveva prescritto un'energica cura di calcio?
2: Sì, cara, infatti mi sto guardando tutte le partite alla TV.
0: Ma è una famiglia così, ma cosa vuoi? No?
1: Ha travisato,
0: esatto.
1: Ha voluto far così.
0: Volutamente.
1: Certo.
0: Va bene. Grazie Renato, appuntamento a domani. Grazie.
1: Grazie a tutti voi, buona giornata.
0: Ciao. E andiamo a salutare, anche perché abbiamo solo il tempo di ringraziare le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, come sempre Radio Tiguglio Web nella prima ora, ma soprattutto Regional Radio MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Noi ci diamo appuntamento domani mattina alle 7:09 come al solito, sempre tazza di caffè fondamentale, o tè, quello che volete, qualche briochina calda per incominciare bene la giornata, e poi via via così fino alle ore 9. Vi lascio all'ultimo brano per oggi, passate un buon mercoledì, una buona giornata, e ci ritroviamo domani puntuali alla stessa ora. Ciao.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Rallentamenti e code sulla 8 Milano Venezia anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago sempre verso Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra il Bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Coda a tratti sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo Lombardo. Scendendo su questa autostrada per un mezzo in panne si è formata un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora sull'autosole ma sul tratto Roma-Napoli un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Allerta meteo gialla della protezione civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: detta proprio così a qua qua qua, fa il tacchino, bla bla bla, l'occhetta. Vabbè, vabbè. Lo so, perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne ho dette di tutti i colori, ne abbiamo dette di tutti i colori, abbiamo fatto. Allora, io in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza, ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse, non so, perché se è spento la luce della salsa non c'è, se è soffusa vuol dire che fa roba, se è accesa del tutto non fa la minchia, cioè, praticamente. Allora, dalla parte opposta i miei accompagnatori Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua d'età, proprio, salve
0: proprio,
2: a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua d'età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Tu hai visato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so, perché sicuramente
2: poi state... ogni volta non so come iniziare la puntata, con una pernacchia,
0: con la pernacchia.
2: Puoi iniziare pure così.
1: Addirittura
0: no, è così, proprio veramente ci cacciano, veramente.
2: A te di sicuro,
0: a me sicuro, tanto ormai alla pensione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora, che abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live. Abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra, non ha intervistato, intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque, quello è un segnale, quando si accende le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare, Silvia Salemi.
2: Salemi,
0: sarà con noi, che
2: influencer, sì, no,
0: ma che influencer? L'influenza ce l'hai te, perché hai qualche problema. Silvia Salemi, la voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti, comunque, vabbè, lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Ah, ecco, quella è un'altra cosa. Bene, partiamo, eccoci qua, Dolce Alice Live, un'altra puntata.
1: Sarà lunga e camorriosa questa.
0: Sì, è vero, lunga e camuriosa, come dice Montalbano, lunga e camuriosa. Musica!

0: Love Again, semplicemente per Active Force, un gruppo. Che c'è?
1: Ah!
0: No, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
2: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so,
2: guarda.
0: Perché ho messo la. Voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania. Allora ci.
3: Per, la parte di là del mondo?
0: Vabbè,
2: a malapena 750 km.
0: Lontani, siamo lontani.
2: La distanza c'è. Certo.
0: Allora, ci sentiamo in cuffia perché insomma tramite apparecchi che abbiamo, elettronici.
3: Però, ci vediamo.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no? Mentre si parla, perché se no poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
3: stringi il
2: bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine. Il prodotto finale è un bellissimo Dolce Dice Live.
0: Bene, però insomma la webcam serve per darci là noi, no? Perché
2: è stato modesto Max, non l'ha detto che là dentro si ritrova con 8.000 euro di obiettivo.
0: No, vabbè, lascia perdere.
2: Dai, dille la verità.
0: E lo so, ma c'è la finanza, non vorrei che poi arrivasse, capito? L'ufficio delle entrate dice: come hai fatto un 7.30
3: da toc, toc, toc.
0: Sì.
3: Chi hai, siete? Testimoni di Geoa? No. Equitalia.
2: Di che marca è quella telecamera?
0: No, perché poi dopo arriva l'ufficio delle entrate, come c'hai un 7.30 da come un poveraccio e poi c'hai 10.000 euro di roba. Comunque, vabbè.
2: Si sta buttando molto giù, poveraccio. Lui non vuole dire chiaramente che sta bene, ha un bel conto in banca. Dillo.
0: Una cosa, intanto ogni tanto il direttore, no, fece una
2: il direttore ti chiama al telefono.
0: tanti anni fa fece,
2: guarda,
0: una battuta,
2: come gli fa così, sorbellè, no, sta.
0: Feci una battuta tanti anni fa, qualche anno fa insomma, al direttore della banca, che non ho mai cambiato, anzi lo saluto. Pronto Max, che c'è? Pronto, sono. Sì, dica direttore, dimmi, dica, no, perché poi c'era.
2: Si dà del tu.
0: Ti davo del tu, del lei, insieme per l'amicizia e poi insomma per rispetto del ruolo. Max, qui sei in rosso, vieni a sistemare un attimo. E io gli risposi:
2: porta il carrozziere?
3: No.
0: La mia mente vagata risponde: ma io quando sono in più ti chiamo, ti rompo le balle. E lui si è fatto una risata e ha detto: vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli: sono in rosso, mi chiami quando stai bene, capito?
2: Certo.
0: Vabbè, allora. Non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina? No, ma
2: cosa
0: non lo so.
3: Fatta la Fiorentina?
0: Ma questo io non lo so. Preparati perché la notizuola c'è ora e poi un'altra ne abbiamo. Insomma, quante ne vuoi? Non è un problema.
3: Ma io sì, ha voglia.
0: Ce l'hai?
3: Sì.
2: La redazione si è data da fare.
0: La diciamo dopo ormai, perché il brano è passato. Sì, sta passando.
3: Cioè dopo.

0: Taps. Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.
0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
2: A un personaggio avevano detto: parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo, insomma.
1: Allora, è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai...
1: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data. E poi
3: non me lo ricordavo.
1: Pensavo, ci sono io.
0: Vai.
1: Ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348-349-1141.
2: L'email... dolcelicelive@gmail.com.
0: Bene, ben arrivati, okay. Ben arrivate alle Poste Italiane. Allora,

0: vuole, appunto.
1: Allora,
2: cioè, tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
1: Guarda che ora c'è, uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo anno, oppure hanno già provato, hanno già stabilito, eccetera, eccetera. Saliranno in volo i droni.
2: Addirittura ti riprendono dall'alto ogni, se tu fai. capito?
1: Ogni città ha 10 droni.
2: Quindi se fai delle cavolate in macchina ti beccano di corsa. Sì.
1: Quelli, ma comunque quelli registrano, fanno e brigano 24 ore su 24.
0: Comunque la notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni, sono molte, sono troppe perché hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano.
1: No, vabbè.
0: Quello è molto pericoloso.
1: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, so cazzi tu, so affari tuoi, eccetera, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
2: Quello non deve succedere.
1: Ecco, esatto. ho visto i camionisti.
0: A voglia.
1: I netturbini. Ho visto chi guida i bus, ho visto chi guida le ambulanze. Non
2: con i cellulari in mano.
1: Non ci siamo. Non va bene. Giovani, non va bene. Non siete sul treno che
2: sono
1: ce
2: mezzi
0: allora,
2: pubblici.
0: Allora, tu hai citato adesso una cosa. Ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
1: Ecco, vedi?
0: Una gita scolastica.
1: Ah, vedi? Non va bene, signori, non va bene. Signori.
2: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
1: Esatto,
2: no.
1: Esatto. Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe...
2: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, certo.
1: Eccetera, eccetera. Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette. Ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
2: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
1: Non va assolutamente bene. Ah, continuando, Al Safley.

0: assomiglia di Malarada Nenna Story. Non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, chi c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda, Max, stamattina siamo andati a fare spesa, ho visto due maschere e ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Sì, perché si avvicina, non si avvicina, manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera. No, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronto.
2: Ecco, Alessandra
0: si
2: già
0: sta preparando.
2: Sta
0: aspettando, come dici, Alessandra, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Che ancora bagnà stai!

0: Alan Alien Mion.
1: Che mamma mia. Ah, siete pronte? Allora sì, allora Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
2: Sì, ok.
1: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua!
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music.
5: Best music.

0: darti il benvenuto, carissima. Hai di quel Sanremo 97 con quella famosa canzone che ancora
1: che
0: oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande,
0: benvenuta,
1: anche...
0: benvenuta.
1: Grazie. Grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, A Casa di Luca è per me un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tun tun ciaccio, patu patun stordito, il cuore, l'inventivo, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30,
0: anzi 30 no 30 sono 97 2027 vedi?
1: Ahimè,
0: 30 sono il prossimo
1: 30.
0: Anno sono 30
1: trentennale,
0: 30 trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono,
0: esatto,
1: 30 l'anno prossimo. E mi dispiace dire che è una canzone sempre attuale, perché vuol dire,
0: sì,
1: che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo. Quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. Da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence, e perché ci tengo tantissimo, al di là perché è uscito in questo mese di maggio che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti. Nella vita di tutti i giorni, poi come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni, diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è che adesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più, questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza. Solo
0: assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccione, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che è, esatto, il tumore, anzi è il cancro,
0: è il cancro. Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone, sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: Io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, è un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip, questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita, l'ho vista per la prima volta, sì, io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era, non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità, mm, e quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci tenevo ancora a dire perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dall'Associazione dei Pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero, il più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica ovunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza, è verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre e al Festival di Todi, faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi per fare tutto, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio,
1: buona musica,
0: buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme, grazie Silvia, ciao.

0: festa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Allora, come sempre, puntuale, precisa, con le sue domandine, qualche volta pungenti, qualche volta no, però insomma Alessandra, che la ringraziamo, sta andando. Ciao! Sì, grazie a Silvia Salemi. Lo so, ti è toccata la... che te frega, insomma. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alicelai, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene. Così, mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto tutti quanti, Silvia Salemi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salemi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, le ultime cose che fa.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla... più che altro autobiografico, non perdere mai la speranza.
0: Giusto.
1: Quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però no, diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni 90 la partecipazione a Sanremo con il suo iconico brano. Tu lo sai qual è il titolo?
0: No.
1: A casa di Luca,
2: vabbè, a casa di Luca,
1: non a casa di Max,
2: appunto. A casa di Luca,
0: forse è meglio andare a casa di Luca che a casa di Max, con la confusione che c'è all'interno di questa casa. Bene, allora che c'è, Brian? A musica, e certo, devi essere tu, no? Io non comando più nulla, io sono qua davanti.
1: No, mai comandato tu, mai.
0: Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto
0: ja voler comandante.
1: Esatto.
0: Io sono davanti a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo col filtro. Musica Dolce Alicelai.

0: 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Ah, allora quest'anno molto avremo anche tra un po', non, tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, stavo pensando.
2: Che lo mandi a rate.
0: Sì, a tocchetti. A pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che poi sempre quella, ma perché non la capi? Vabbè, allora dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica. Sì,
0: cos'è uscito Gianni nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi da che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati i Cult Club,
0: i
2: Boy George,
0: i
2: Culture Club.
0: Bava! No, allora lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali che non
2: no, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice Culture.
1: Allora, io ne cito qualcuno io, Flash Dance.
2: Esatto.
1: Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean.
2: Credo che anche Raff con Self Control uscì nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police.
0: Police, Everybody You Take.
1: Poi Sweet Dream.
0: Sweet Dream. Lip by, poi.
1: Moonlight Shadow.
0: Oh,
1: sì.
0: Senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Poi gli anni 80 sono gli 80.
1: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
0: Ma che ti devo raccontare?
1: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordalisa.
1: I like shopping. Vamos alla playa di Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
1: Sì, è stato proprio un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzaro, il gruppo italiano.
2: C'era anche David Bowie, ce ne sono stati a bizzeffe negli anni 80.
1: E poi c'è stato anche un brano molto molto patriottico, l'italiano
0: del mitico Toto Cutugno.
1: E poi più che ne metta, comunque insomma, ne ho citato già abbastanza.
0: Ma l'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale, no? Basta il Billie Jean di Michael Jackson, per farti capire. Allora anche
1: Vamos alla playa di Righeira
2: è stato, sì,
0: De Figueira.
2: Ma Billie Jean è stato Righeira.
1: Vamos alla playa,
0: no, perché gli amici siciliani di Figueira
1: non fare pubblicità occulta.
0: Ma chi se ne frega?
2: No, ma non è quello, lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi.
0: Sì, quello che spacciava droga in galera. ero io. Però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: ed è puntualmente negli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché già nasceva la discoteca vera e propria con i disc jockey che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò,
1: ti sorprenderemo
0: con il Vintage Italy,
1: ma io qui, quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente.
2: E infatti la vendono in farmacia la canzone, cioè il jingle infatti, insieme al Gutalax.
0: Infatti è quello.
2: No, vabbè.
1: Ma tu.
0: Eccola!
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
6: È una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: ti inventerai.
1: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.

0: allora la versione techno per quanto riguarda Alain Chopin, non è originale, penso, ma ne hanno fatte non so quante versioni giustamente di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Ora, visto e considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: No, volevo dire, dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? Lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento, proprio nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima col microfono aperto, sta male. Non è
1: possibile. Non si magna quando non si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco, sì, Fausto
1: magica,
0: Leale.
1: Magica.
0: Fausto Leale.
1: L'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene.
1: Bravo.
0: Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quella che hai detto prima, hai capito? Che, quella me la paghi.
0: La so.
1: Ah, okay, quella no, quella l'ho detta io.
2: No, anche lui.
0: Anche io.
1: Ma il Guttalax.
2: Tu me la paghi pure.
1: No, ma il Guttalax era inteso per Max. Quando va in farmacia chiede il jingle e il Guttalax.
0: Ascolta, guarda, se la paghi, se ti ha detto che la paghi, non è che c'è. Non è scema, eh. Allora, vabbè. Allora è pronto. Eccolo. Mamma mia.
2: Chi?
1: Lui.
0: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
2: No, ma è troppo forte.
0: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite che andate, è casa vostra tanto. Nel senso buono. Allora, 5 minuti. Allora, vai. Allora, un brano e poi Loris Marchi con la sua rubrichina dell'ASL. Anche quello è l'altro di 40-50 anni fa. A Leone Genesis con mamma, poi Loris Mark forse se ce la fa, perché dove hai lasciato il deambulatore? Fuori?

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
4: Perché la radio è il teatro della mente, sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica, un Vangelo a sette note, perché noi dei classici alla radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
5: Yeah.
4: Yeah, sister in radio.
5: Love that.
4: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
5: Ciao, ciao Loris. Allora, nice to be back.
4: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
5: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
4: Randy Mueller, quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
5: Ok, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today. Let's take
6: Hey, my pleasure. Definitely.
5: Yeah, thanks. Let's take a second time and we're going to start

0: Eccola qua, Change, altro grande successone dei Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing, as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program, if you're okay with that, and continue
2: talking about it.
1: Okay.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi, perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: per i classici al radio Randy Mueller e Brass Construction.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
8: I love the music. Best music.

0: Allora, Grandmaster Flash in Sugar Hill erano gli anni di anche di Clap Your Hand Everybody, Cut Is Blue, tutti i rapper, quelli bravi, non quelli bau bau bicio bicio. Grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle, no, se non rimani te ne devi andare e non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Alla la prossima. Allora Gianni e
1: dica stavo ascoltando questa famosa break dance.
0: Gianni mi è poi venuto in mente e Andy Luotto, non so perché e invece Patrizia, ma... Allora hai una notizia alla Patrizia oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No ce l'ho una, ma è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova. Il titolare di una pizzeria, sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Che prima erano le donne che facevano le pulizie a casa.
0: Il mocio, il mocio.
2: Il robot proprio
1: che l'accendi.
0: Vedi che non avete capito, prima c'era la signora con il mocio.
1: Invece no,
2: c'è un telecomando, un'applicazione.
0: E fa il
1: e
0: giro.
1: Ti pulisci
2: casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria, accende il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: questo è forte, il robot l'ha mandato a quel paese, dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se n'è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: di volantini. Chi ha visto il robot me l'ho rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi quando io ho letto questa notizia ho pensato a Brian. Quindi se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino
1: glielo riporta indietro e acchiappa una pizza gratis, capito?
0: Quello poi Brian fa le pizze e quattro formaggi grossi così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo, così lo...
0: Vabbè, quella è roba elettronica, quella è roba elettronica. Oh chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Love degli Imagination. Proprio corta, corta, corta, guarda, 2 minuti e 20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per sì, loro, che fanno sì, sempre dei brani perché, ultra lunghi.
0: So Ghost Right, credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè. E gli ha preso quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi questo?
2: No, no, dovevano andare in bagno.
0: Dovevano andare in bagno, hanno tagliato. State of Law! E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio che ha curato la parte tecnica, finisce qua Dolce Alice Live, cioè Brian Bellet, Alessandra Sass, ma dove vai? Perché? Con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Ma che ti devo dire? Un ringraziamento a Sass, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie.
0: Il chinotto,
1: grazie a te, Max.
0: Il chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata. No,
1: gasata? Con la occhio, S. Non accendete gli accendini, perché
0: con la S occhio gli accendini, che se ti parte una gasata scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima ragazzi,
0: e alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.

0: ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Sono le 11:02.
3: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Sono le 11:03.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Questo è il Luca Becchietti Show.
6: Ancora una volta, ragazzi, è partito il nostro countdown, 55 minuti di Super Sound in compagnia di Luca Becchietti al microfono. Abbiamo 21 Pilots per iniziare il nostro appuntamento. Stressed Out.

0: Luca Vecchietti.
1: Era Wynn Starks con Pure Imagination. Abbiamo ora sul palco la bellissima Sabrina Carpenter.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic time.
1: Un po' di romanticismo, amici, insieme a Selena Gomez. Ci ascoltiamo. Back to you.

0: avec you.
1: Una versione particolare di Simple Minds, la versione rifatta da Funk Investigation della celeberrima

0: Eccoci ragazzi con le nostre curiose curiosità. Vediamo la prima. Quando dipingeva luoghi e paesaggi en plein air, Claude Monet lavorava in ogni condizione climatica, né si lasciava scoraggiare dalle difficoltà. In Normandia, per esempio, una volta calcolò male la marea e fu travolto da un'onda sulla spiaggia, perdendo tutto tranne la tavolozza. In un'altra occasione volle catturare gli effetti della luce dopo una nevicata, restando per ore al gelo, con indosso 3 cappotti e più paia di guanti. Uno studio ha dimostrato che certe specie di bombo possono spingersi fino a ben 9.000 metri di quota. Tali insetti affini alle api, particolarmente preziosi per la loro attività di impollinatori, riescono infatti ad adattarsi sia all'aria più rarefatta che alla ridotta pressione atmosferica, modificando l'ampiezza dei battiti delle ali. Oltre che un grande appassionato d'arte, Carlo III d'Inghilterra è anche un pittore dilettante. Il suo status rende però i suoi lavori degli oggetti di notevole valore, al punto che il sovrano è fra i pittori viventi più venduti in Gran Bretagna. Si calcola che fra il 1997 e il 2016 la vendita dei suoi dipinti gli abbia raffruttato circa 2 milioni di sterline. E nel marzo di 2 anni fa un acquerello incompiuto è stato venduto all'asta per 20.000 sterline. Abbiamo l'ultima, il teorema di Pitagora, benché associato al grande filosofo greco vissuto nel secolo VI a.C., ha in realtà origini molto più antiche. La sua conoscenza è rivelata già, ad esempio, da alcune tavolette babilonesi risalenti a 1 miliardo di anni prima. Bene amici, erano le nostre curiosità. Torniamo al nostro show e ci andiamo ad ascoltare Kenny Loggins con Footloose.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Vecchietti.
1: Era Kenny Loggins con Footloose, dall'omonimo film. E andiamo a fare un girettino nel passato con la nostra DeLorean, la nostra time machine, e ci ascoltiamo The Journey, Who's Crying Now.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: Siamo arrivati al termine anche per oggi, ragazzi. That's what I want.

0: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di Casa Fiat.
2: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
3: Ragazzi, benvenuti in Drive in the 90s. Oggi mi trovo a bordo di una 500, una Fiat 500. E il nostro progetto Drive in the 90s, sebbene questa non sia una macchina degli anni 90, però include tutte le macchine che si potevano guidare negli anni 90. E questa Fiat 500L non fa eccezione, perché io ricordo quando ero piccolo, uscivo, andavo con mamma o con zia al paese e avevamo questa macchina per andare a fare le commissioni il weekend. Parlando un po' di storia, questa macchina nasce dall'idea di creare una macchina che potesse essere venduta anche alla classe operaia meno abbiente. Così i vertici Fiat incaricarono Dante Giacosa di progettare una microvettura, che all'epoca stavano cominciando ad andare molto forte, e di proporla al popolo italiano. L'idea arrivò inaspettatamente da un tecnico tedesco che lavorava a una divisione tedesca della Fiat e inviò dei progetti e dei disegni su una macchina con il design totalmente ispirato al Maggiolino, con un motore due tempi ideato da questo ragazzo tedesco. Dante Giacosa, esaminando i progetti, decise di scartare l'idea del motore due tempi a vantaggio di un motore quattro tempi.
4: Non scartò invece il design della carrozzeria, suggerito da questo tecnico che aveva un nome, Hans-Peter Bauhoff. Il design di Bauhoff piacque fin da subito a Giacosa e decise di adottarlo, anche perché soddisfava i requisiti per un basso costo di produzione. Con questi presupposti, il 1 luglio del 1957 nacque la nuova Fiat 500. Il nome era scelto per evidenziare la discendenza con la 500 Topolino, quella degli anni 30. La nuova 500 è stata un vero e proprio miracolo di economia. Il filtro dell'olio era in asse con l'albero motore e questo comportava grosse semplificazioni. E l'albero a gomiti stesso era fatto in ghisa invece che in acciaio fucinato. La prima serie del cinquino, quindi, era progettata con tale economia da rendere l'allestimento della vettura molto spartano e carente di quelle cromature che piacevano tanto agli italiani dell'epoca. Il cambio a quattro marce non sincronizzate necessitava l'abilità nell'eseguire la doppietta durante le scalate, cosa che si è completamente persa nelle automobili moderne. Diciamo che i guidatori dell'epoca dovevano avere qualche abilità e nozione in più rispetto a chi prende la patente oggi.
1: Abbiamo per un attimo sentito menzionare l'antenata della 500, la Topolino. Allora ascoltiamoci questo brano di Paolo Conte, la Topolino Amaranto.
5: Oggi la benzina è rincarata,

0: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo.
1: Signori, vi presento un gioiello che quando me l'hanno portato ho detto: ma cos'è? Un uovo? Cos'è questa roba qui? È stupenda. Cioè, io dico che la cura che ha questa vettura, cioè che il cliente ha avuto, la dedizione, la precisione, cioè guardate che gioiellotto che è questo qui, guarda che bellona, è un Abarth, che è stata trasformata da Abarth comunque ovviamente, ma non è stata fatta per fare delle cianfrusaglie, cioè è stata fatta per essere veramente bella, cioè è un prodottino che chi vuol avere un giocattolo da tenere in casa, da tenere come soprammobile, è perfetta. Questo qua, Daniele, è un amante delle 500, ne ha un'altra, se lo volete sapere. Immagino che sia stramaledettamente perfetta come questa, creata per giocare, creata per andare nei raduni, creata per, cazzo, per avere una bella macchina. Cioè, una macchina d'epoca come questa è una macchina d'epoca bella, tenuta bene, ma soprattutto quanto cacchio è stato preciso in tutto, maledetto Daniele, sei troppo forte. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Andiamo a vedere che libretto è, fai vedere, questa è una del 1970. Bravo, complimenti, hai mantenuto un prodotto stupendo, veramente, poi con una verniciatura, cioè non trovo un difetto, cioè non ce l'ha, l'unico difetto forse è che una 500 va tenuta anche originale. Ma santo Dio, ma se una persona investe dei soldi per una passione che fa venire fuori sti gioielli qua, ma c'è da sbragarsi da ridere, era domenica, eh? Fantastica, bella, è in vendita, è una macchina che comunque non mi stupisco se arriva tra i 9 e i 10, non mi stupisco perché non ce ne sono di così belle, io 25 anni che faccio questo mestiere, onestamente una precisione come questa non l'ho ancora vista. Vediamo cosa salta fuori, faccio anche dopo un video di una bella prova su strada perché questa secondo me deve spaccare, so che ci ha messo un 650, vediamo, fatevi sentire se vi interessa un prodotto eccellente di una qualità estremamente fine, fatta tutto perfettamente, tutto. Top di gamma.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Diamoci un taglio, è stato tutto uno sbaglio. Fissandoti negli occhi, con il suo sguardo, ti disse così, poi nient'altro.

dietro la porta chiusa del bagno. Per terra trattieni il pianto singhiozzando. Ti vedo negli occhi morire. Non ha senso chiudersi nei ricordi e smettere.

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forze come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio. Ora, basta, diamoci un taglio.

0: 14.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
2: Ha preso il via a Spalato il Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare e da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
3: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
4: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Intenso e rallentato il traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. È invece un mezzo fermo in panne la causa delle code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. Ci spostiamo in Abruzzo sulla 24. Roma Teramo è chiusa all'entrata di Valmomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 dell'8 ottobre prossimo. Allerta medio gialla della Protezione Civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, traffico al momento scorrevole lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Vi ricordo che sulla A14 Adriatica è chiuso per lavori il casello di Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione Bologna. Sulla E45 Orte Ravenna fino al 16 ottobre rimane chiuso per lavori lo svincolo di Borello, sia in entrata sia in uscita. Altri lavori in corso sulla E45 Orte Cesena tra Monte Castello e Sarsina Nord. Si transita su carreggiata ridotta e non si escludono rallentamenti e code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Rain ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della new wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, traffico al momento scorrevole lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Vi ricordo che sulla A14 Adriatica è chiuso per lavori il casello di Bologna-Borgo Panigale in entrata in direzione Bologna. Sulla E45 Orte-Ravenna fino al 16 ottobre rimane chiuso per lavori lo svincolo di Borello, sia in entrata sia in uscita. Altri lavori in corso sulla E45 Orte-Cesena tra Monte Castello e Sarsina Nord. Si transita su carreggiata ridotta e non si escludono rallentamenti e code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì,
5: J-Ax.
6: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
3: Yeah, yeah. Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Sono le 18.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

0: Incidente Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Intenso e rallentato il traffico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. È invece un mezzo fermo in panne la causa delle code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Voltri. Ci spostiamo in Abruzzo sulla 24. Roma Teramo è chiusa all'entrata di Valmomano in direzione Roma per lavori fino alle 18 dell'8 ottobre prossimo. Allerta medio gialla della protezione civile per piogge diffuse e temporali lungo le regioni del versante tirrenico, quali la Liguria, il Lazio, la Campania, l'Abruzzo, il Molise e parte della Toscana. Per il maltempo a Napoli, chiusi i parchi e cimiteri cittadini, oltre ad essere interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche e al pontile di Bagnoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: numero 2, la battaglia delle band, la nostra seconda guerra per sfidarci. Qui in console abbiamo,
1: sarà dura,
0: Mr. Pieroni.
1: Ciao a tutti, mandateci subito le vostre votazioni al 348 7607 907.
0: Allora, questo è Rock in Borgo Live dagli studios di MRC Media Radio Castellana, dal borgo di Castel San Pietro. Questa sera quindi ci sfidiamo io, Mr. Pieroni e Amos.
2: Bella, ragazzi, vi vedo carichissimi stasera, vedo Pieroni lanciatissimo, agguerritissimo, cattivissimo con gli ACDC, sarà durissima. Vedo il signor Davide che come sembra è molto tranquillo, ma poi non sai mai quando e dove ti colpirà, quindi sarà una battaglia senza esclusione di colpo.
0: Allora diciamo quali sono le squadre. Abbiamo detto Mr. Pieroni con AC/DC, invece Amos ovviamente ha scelto
2: i Metallica
0: e io chiaramente Iron Maiden, tre grandi, grandissime band heavy metal e hard rock famosissime. Per farci vincere, per votarci, voi ad ogni tornata che metteremo un brano potete scrivere alla nostra chat
1: al 348 7607 907.
0: Sei un po' distorto, te lo volevo dire.
2: E anche quindi, perché ci sono due biglietti,
0: ci sono biglietti omaggio sempre per il fare schifo party del 23 gennaio a Dumbo.
1: Per chi di noi vince?
0: No, per la squadra che vince adesso.
2: Per la squadra che adesso devi spiegare adesso tutte le regole. Il signor Davide deve spiegarvi tutte le regole.
0: Se mi interrompi sempre.
2: Basta!
0: Allora, le regole sono che ogni tornata chi vuol far vincere una squadra deve semplicemente mandare un testo con scritto il nome del capo squadra. Quindi Amos, signor Davide o Mister Pieroni.
1: Okay. 348 7607.
2: Io però devo dire 907. Sarò anche ritardato, ma non ho capito le regole.
0: Allora, la regola è che quando chi colleziona più messaggi a proprio nome vince.
2: Quindi da casa cosa devono fare?
0: Se vogliono votare te 30 volte, lo stesso ti vota 30 volte.
2: Ma una persona può votare per me anche 30 volte?
0: Certo.
2: Ma può votare dopo?
1: Ne contiamo poi solo una, ma può votare
0: dopo ogni brano.
2: Quindi dopo ogni brano uno può votare
0: una volta, scrive o Amos o Dave.
2: Per il suo conduttore, con la sua band, con la sua squadra.
0: Uno può cambiare anche perché gli è piaciuto
2: il famoso Volta Gabbana.
0: Volta Gabbana, può votare anche il pezzo di un altro. E beh, alla fine noi segniamo.
2: E dopo ogni pezzo si vota.
0: Alla fine chi vincerà, con quelli che hanno votato una squadra o un'altra, selezioneremo i vincitori.
2: E i vincitori vinceranno due biglietti per lo fare schifo parte.
0: Allora, siccome il tempo corre tantissimo, abbiamo tanti pezzi da proporre per sfidarci, tre pezzi a testa, poi un pezzo finale della squadra che vincerà. Con cosa cominciamo? Abbiamo tirato la monetina, ha vinto Amos il diritto a cominciare.
2: Ho vinto io. Cominciamo con i Metallica con Enter Sandman.

0: Enter Sandman in Metallica. Amos inizia veramente forte. Vuoi vincere facile questa sera?
1: Certo, votate per me, votate per me, votate per me, che i Metallica spaccano, raga.
2: Ti piacerebbe?
1: Sì, sono una band assolutamente metal e assolutamente radiofonica, che piace a grandi e piccini.
0: Poi devo dire, ovviamente,
1: Enter Sandman, cioè voglio dire, è la favola dell'uomo cattivo, l'uomo dell'uomo che... nero,
0: sì,
1: di quello che ti spaventa mentre dormi.
0: Beh, devo dire, questo forse è il singolo, è il singolo più famoso dei Metallica, dal famosissimo Black Album, che si chiama però Metallica, prodotto da
1: 3
0: 2
1: Bob Rock 1.
0: Quando iniziò la collaborazione con i Metallica, li portò a questo strepitoso successo, li fece uscire un po' da quello che era l'ambiente solo loro trash metal, o no?
1: Ma sì, venivano da una quadrilogia assolutamente trash fondativa e seminale per quella che è stata una branca del metal, lo speed metal, il trash metal, chiamatelo come vi pare. Quindi i primi quattro dischi di Metallica sono un po' gherdassi, voglio dire, difficilmente superabile. Infatti secondo me hanno anche pensato, ok, abbiamo fatto il grande poker e adesso si affaglia, chiamiamo Bob Rock, diventiamo pop, andiamo in classifica, andiamo in radio, facciamo i billion dollar.
0: Voglio andare in classifica. Allora io ti rispondo uguale a suono della canzone, penso, più famosa degli Iron Maiden, più radiofonica, una canzone molto Adrian Smith, Wasted Years.

0: Wasted Years, Iron Maiden, dal bellissimo album Somewhere in Time del 1986. Un album che per me è stato bellissimo perché qua c'era l'espressione proprio solistica al top di Adrian Smith con grandissimi cori, e questo è proprio un pezzo Adrian Smith. E da quell'album anche Stranger in a Strange Land.
1: Ma ne esiste una versione cantata da Adrian Smith?
0: Solo da Adrian Smith che io sappia, no, ma sono sicuro che lui l'abbia proposta live nei suoi live.
1: E poi secondo me ha proprio scritto anche lui la melodia della voce, perché
0: sì no, è assolutamente sua. Poi se c'è una parte che si può ascoltare, che si sente solo la parte che fa lui di coro, che è stranissima, che tu non ti rendi conto che possa essere così armonizzata, perché suona in un modo che sembra una voce unica, invece è fantastico. E quindi per me Iron Maiden, spero di aver risposto bene al tuo
1: molto, ma è quasi convinto anche a me.
0: Quasi convinto, perché devo
1: mi sa
0: dire
1: che voto per te dopo.
0: Voti per me, anch'io voto per me dopo.
1: E quindi, non puoi votare per te, non vale.
0: Non vale, noi non possiamo votare, non possiamo votare. Quindi noi continuiamo, vediamo la prima tornata, che cosa tocca a Mr. Pieroni.
2: Tocca gli AC/DC.
0: AC/DC? E con cosa ci sfidi?
2: L'autostrada, dove non si paga col telepass, ma si paga
0: col sangue, con l'anima,
2: con il volume.
0: E quindi è
2: Highway to Hell.
0: Highway to Hell.

0: I Went to Hell,
1: dall'omonimo album del 79.
0: Grande, grande Pieroni per questa scelta. Anche te vuoi vincere facile con questo
1: sì,
0: pezzo.
1: Ho già un voto.
0: Hai già un voto. Allora adesso cominciamo un po' a guardare un po' le votazioni. Parliamo un po' di questo Highway to Hell, che sappiamo essere stato l'ultimo album con alla voce
1: Bon Scott. Che ci diceva adesso Amos, diccelo.
0: Raccontava un po'.
2: No, brevemente.
0: Delle circostanze strane, ambigue della morte di Bon Scott.
2: C'è un'ambiguità, c'è un qualcosa che non torna, perché lui chiaramente è morto di coma etilico o qualcosa, da intossicazione da alcol, pesante intossicazione dovuta a una serata di sboccia a Camden Town con uno dei suoi, chiamiamoli, migliori amici, che però poi lascia,
0: mica tanto
2: mai fidarsi dei migliori amici, lo lascia da solo a dormire in macchina, e quando lo va a cercare alla sera alle 7:30 lo trova morto, riverso su un fianco. E questo è fin qui, vabbè, sei un amico di merda secondo me, però ok. Il problema è che girano voci di telefonate fatte tra gli addetti ai lavori che riportano la notizia della sua morte non post ritrovamento delle 19:30, ma in anticipo, cioè già la mattina, già
0: sì,
2: 7 ore prima, verso le 10:00,
0: si vede
2: 10:30,
0: che qualcuno passava di lì, l'avrà visto. Poi magari l'ha pure riconosciuto.
2: Non lo so.
0: Tu dici che c'è qualcosa dietro?
2: No, non lo so. Io non mi voglio esprimere, non ne so mezza. L'ho letto e volevo riportare questa cosa.
0: Come consiglia CDC per celebrare, no? Ma fecero il disco, il loro Black Album, Back in Black, proprio perché con queste campane a funerale che si sentivano nella prima canzone, Hell's Bells, proprio perché dovevano salutare il loro grande amico e frontman Bon Scott, sostituito poi da Roy Johnson.
2: Anche perché i fratelli Young, se non trovano Bon Scott, non sarebbero mai diventati.
0: Probabilmente no.
2: Assolutamente, ma detto da loro stessi. Lui aveva 10-12 anni più di loro, li spronava però di brutto a studiare, a scrivere bei pezzi, bei riff, e alla sera andavano a ubriacarsi, distruggersi eccetera, ma poi il primo a alzarsi la mattina era sempre lui, che era il più vecchio, che già allora li cazziava loro come dei giovani che, insomma, secondo lui valevano meno di lui, no?
0: Dai, cosa fate, bambocce?
2: Esatto.
0: Allora andiamo a leggere un po' le votazioni e andiamo a segnare un po' di punti. Allora vediamo, Pieroni, cosa ci dici dalla chat.
1: Allora, abbiamo
0: cosa
1: sommiamo? Un voto per Dave.
2: Di chi? Vogliamo sapere chi?
1: Adesso vado a vedere il nome.
2: Dopo dici chi è?
1: Ursi.
2: È una donna. Ciao Ursula.
1: Poi abbiamo un voto di Roberta.
0: Per chi? Quale squadra?
1: Per me.
0: Per gli ACDC. Allora, Pieroni,
2: che ti ha votato prima di sentire il brano.
0: Esatto. Sì, è arrivato molto prima.
1: Sì, sono questo più famoso.
2: Spieghiamo che gli ascoltatori possono votare solo dopo che il brano viene messo in onda, se no il notaio potrebbe anche invalidare.
0: Qui che ci sono dei ballottini.
2: Se arriva il notaio, così.
0: E poi abbiamo,
1: abbiamo un voto da Loiano. Sempre Loiano. Per me lo considero. Ciao Pieroni, quindi.
2: Sì. No, ciao Pieroni non è un voto.
0: No, però ha votato, era solo un saluto.
1: Glielo chiediamo, è un voto o solo un saluto? Sì. Andrea di Loiano.
0: Metto in sospeso.
2: Chiediamo ad Andrea.
0: Punto interrogativo.
2: Se era un voto per la squadra di Pieroni e si disse, o è solo un ciao Pieroni.
0: Vediamo.
1: Adesso arriverà il messaggio. Vogliamo andare avanti intanto?
0: Andiamo avanti con queste grandissime.
2: Tocca a me.
0: Tocca di nuovo ad Amos. Vediamo che cosa.
2: Allora, ragazzi,
0: cosa ci vuoi sfidare?
2: Io voglio andare avanti, ma voglio andare all'indietro. Dietro. Perché siamo partiti da una delle ultime, chiamiamole, produzioni di metallo, o comunque una delle più di successo. Ma torniamo indietro in quello che è il Poker Dance. Torniamo alle origini, torniamo al 1986. Torniamo a Master of Puppets.

0: Master of Puppet, come dicevi, un riff micidiale all'inizio, eh?
1: Allora, è chiaramente
0: è una parte strumentale che sta iniziando adesso, fantastica.
1: Allora, voglio che tutti mi votino da casa, perché questo è il riff fondamentale dell'elemental,
0: del thrash metal.
1: Dire, e soprattutto, se voi chitarristi non lo sapete suonare,
0: suonatelo,
1: datevi all'ippica, perché voglio
0: imparate.
1: Dire, cioè, se non sapete suonare il riff di Master of Puppet, che cazzo di chitarristi
2: lo fanno tutti,
1: cioè, voglio dire, no?
2: L'hanno fatto anche in Stranger Things.
1: Ma forse, esatto, forse non molti sanno che il testo, che parla chiaramente di manipolazione, no? Di qualcuno dall'alto.
0: Il signore dei pupazzi.
1: Di questo signore che muove le corde delle marionette, no? Non è così il classico burattinaio che tutti magari si immaginano, ma è, parla, tra virgolette, un po' delle dipendenze da sostanze alcoliche, droghe, quant'altro, perché chiaramente la band nel primo all'inizio della loro carriera forse ruotavano un po' tutti,
0: hanno
1: questo
0: perso però dei pezzi per queste cose qua.
1: Ma alla fine cosa hanno fatto? Hanno dato la colpa a Mustaine dicendo mandiamo via Mustaine che
0: si droga,
1: droga
0: troppo.
1: Per gli altri invece no
0: perché gliela finiva tutta, l'ha mandato via per quello, dai, ce la finisci sempre, bastardo, vai adesso ti fai un gruppo da solo e vediamo se ce la fai.
1: Egoista.
0: E poi ha fatto dei Mustaine, i grandi Megadeth.
1: Ma per fortuna che l'ha mandato via, non avremmo avuto i Megadeth.
0: Allora, diciamo che questa è un po' la pietra miliare dei Metallica, devo dire, fra tutti quelli che amano i Metallica, vabbè, Enter Sandman, ma Master of Puppets è il loro pezzo assolutamente pietra miliare.
1: Beh, assolutamente,
0: come,
1: sì,
0: sia come disco che come
2: è un albumone, sì,
1: e soprattutto la copertina,
0: questo cimitero,
1: questo cimitero di guerra con soprattutto il burattinaio che ti fa pensare veramente all'inutilità delle guerre.
2: Visto che sono arrivate le correzioni dei miei voti, visto che sono i miei, vorrei, ci terrei. Allora, il voto di prima, che non sappiamo se era un
0: valido.
2: Voto. Ciao Pirone, è valido, ho detto
0: valido.
2: Voto.
1: Il voto di Andrea.
2: E l'altra, invece, la Roberta ha mandato il messaggio con scritto per correttezza. Voto adesso che ho sentito il brano degli ACDC.
0: Allora, quindi
1: rivoto.
0: Quindi lo devo risegnare o no? Vale.
2: Non so, se non l'hai segnato prima.
0: No, allora siamo a due, abbiamo segnato due.
1: Pieroni in testa alla classifica.
0: Pieroni in testa alla classifica. Allora io devo rispondere assolutamente a questa pietra miliare dei Metallica. E quindi Iron Maiden, fammi sentire, Pieroni, che cosa ho proposto. Vediamo se non ce la faccio parlando di guerra, cimiteri di guerra. The Trooper!

0: rimanendo in tema di guerra, questa fantastica canzone, il cavallo di battaglia degli Iron Maiden, forse una delle più riconosciute del loro storico passato, dal disco, quarto disco, Peace of Mind, il primo disco con alla batteria il mitico Nico McBrain.
1: E si sente
0: la differenza di tecnica, soprattutto da rispetto ovviamente Clive Bird, che aveva lasciato per problemi di salute dall'album precedente. E questa canzone, come Amos, il nostro storico in studio, mi stava ricordando, è stata una canzone scritta da un grande poi letterato come Bruce Dickinson, che prese in mano i testi della band per renderli più poetici, più mitici, più leggendari, e qui scrisse una cosa sulla lui, che era molto appassionato anche di cose di guerra. Scrisse questa canzone per la guerra che gli inglesi condussero in Crimea.
1: E riuscirono a vincere grazie all'alleanza con Francia e Italia.
0: Italia, infatti, se nella copertina del singolo fate caso, in fondo, a parte Eddie con la bandiera inglese davanti a tutti col coltello in mano,
1: ci sono anche
0: bandiere, tra cui la bandiera italiana, italianissima. Quindi io spero che con questo pezzo di avere conquistato più voti, perché ovviamente è un pezzo carichissimo, tra l'altro con un grande riff di chitarra riconosciuto in tutto il mondo.
1: Assolutamente.
0: Per rispondere al tuo riff, ovviamente.
1: Ma soprattutto un riff di chitarra armonizzato.
0: Esatto, perché qui cominciamo veramente Adrian Smith e Dave Murray a essere veramente amalgamati. Dici, Pierone.
2: Qui sono le 19:30 e ancora dei gran messaggi non abbiamo ricevuti.
0: Come mai?
2: Ma dovete mandarli, forse ho sbagliato, non so.
0: No,
2: di nuovo.
0: Dobbiamo sempre ripetere il numero.
2: Allora, è il 348-7607-907.
0: Secondo me sono tutti in coda, ma non stai leggendo bene.
1: Allora, c'è anche K che ci sta scrivendo.
0: Grande K, il nostro
1: grandissimo
0: chitarrista.
1: Aspettiamo che K voti per uno di noi tre.
0: Vediamo.
1: E poi dopo forse daremo anche notizie sulla mitica Incredible Borgo Band.
0: Infatti dobbiamo assolutamente,
1: ci chiedono notizie sulla Incredible Borgo Band.
0: Dobbiamo dare un po' di notizie, un po' di news per il prossimo anno. Dimmi, Pieroni.
2: Torniamo alla nostra volta, alla mia volta.
0: Tocca proprio a te.
2: Allora, visto che abbiamo parlato di spari, sparatori, eccetera,
0: cavalli di battaglia,
2: eccetera.
1: Cavalli di Troia.
0: Troia coi cavalli.
2: Questa immagine del grilletto.
1: Darsi all'ippica.
2: Del grilletto, dello sparare.
0: Il grilletto.
2: In versione metaforica. Degli CDC.
0: Così ci vai ad ascoltare?
1: Che cosa?
2: Vediamo se la riconoscete.
0: Shoot the thrill.
1: Addirittura!
0: CDC.

0: to Thrill, AC/DC, dal famosissimo e ricchissimo album
1: Back in Black.
0: Back in Black è quello che stavo raccontando
1: prima.
0: La seconda traccia, quest'album, devo dire, per chi non lo sapesse, è il secondo album più venduto della storia, secondo solo a Thriller di Michael Jackson. Ed è ancora il secondo.
1: Abbiamo detto niente, ci sarà un motivo se sono arrivati altri due voti per
0: allora
1: me.
0: È il momento di segnare altri voti della seconda tornata di canzoni. Vediamo un attimo come siamo messi, Pieroni.
1: Due voti per me.
0: Due voti, altri due per gli CDC.
1: Ecco, è arrivato adesso un voto per Davide.
0: Un voto per Dave, per The Trooper. Siamo ancora pochini, eh.
1: Un altro per me.
0: Un altro adesso. Sei sicuro che stai leggendo bene? Non è che ci sta fregando.
2: Scusa, K, vuole sapere K per chi ha votato?
1: Non ha votato ancora.
0: Non ha ancora votato.
2: K, aspettiamo il tuo voto da casa.
0: Vota quattro volte, K.
2: Ascolta, ma sto weekend, Dave, com'è andato questo weekend? Perché c'ho la mia chat che mi sta impazzendo, tutti vogliono sapere cosa hai fatto questo weekend.
0: Allora,
2: che ti
0: weekend
2: sei fatto di nebbia.
0: No, di nebbia no, di nebbia ce l'avevo nel cervello.
2: È stato anche il tuo compleanno, quindi auguri.
0: Grazie.
2: Buon compleanno, Dave, in ritardo.
0: Sabato ho compiuto gli anni e ho dovuto partecipare al matrimonio di un mio grandissimo amico e omonimo, Davide Megrini. Eravamo tutta la compagnia Bar Sport a Quaderni.
2: Salutiamoli
0: tutti, anche i miei colleghi di lavoro, devo dire Luca Conti e Cristian Baroni, eccetera.
2: Salutiamoli
0: eccetera.
2: Entrambi.
0: C'erano tantissimi amici che ci siamo riuniti ancora una volta per festeggiare il nostro grande amico Davide Negrini, quindi ci siamo detti, ma anche questa settimana è stato anche il compleanno di mia sorella Lela. Oggi il compleanno.
2: Auguri alla Lela!
0: Della mia seconda sorella Mira.
2: Auguri anche a lei!
0: Anche a Mira. Andremo a festeggiare con l'altra famiglia venerdì sera. Allora, volevamo dire di queste grandissime band, torneranno in Italia nel 2026.
2: Beh, allora, voglio dire, i Metallica, per cui vi invito a votare, perché siete dei cornuti, perché nessuno ancora ha votato per i Metallica.
0: Per i Metallica, come si
2: siete
0: fanno
2: dei
0: votare?
2: Cornoni, cornuti e cornoni.
1: Ne sono arrivati due adesso.
0: Oh, ecco. Finalmente, Amos più due.
2: Allora, vi ringrazio, non siete più cornuti, ma vi voglio ovviamente.
0: Solo tantissimo. Gli altri che non hanno ancora votato.
2: Gli altri sì. I Metallica verranno proprio in tour in Italia, e dove se non a Bologna?
0: A Bologna, esattamente.
2: Allo stadio Dall'Ara. Il 3 luglio è già sold out.
0: Ho paura che tireranno su tutto lo stadio.
2: Ma noi ci saremo con la radio.
0: Noi ci saremo con la radio, perché stiamo cercando di ovviamente avere un piccolo spazio.
2: Ma ce l'avremo assolutamente.
0: Ce l'avremo assolutamente. Io forse però andrò a vedere il 17 di giugno invece a San Siro per la prima volta Iron Maiden in Italia, però a San Siro, in questo grandissimo tempio sia del calcio ma soprattutto dei grandi concerti.
1: Dove ha suonato Amos?
0: Dove ha suonato Amos? Tra l'altro ci ha suonato prima lui degli Iron Maiden.
2: Ah,
0: insieme
2: anch'io.
0: A Vasco Rossi, al mitico
2: Vasco.
0: E gli CDC invece, che sono andato a vedere io in questi due anni, li ho visti tutti e tre. E gli CDC a Imola l'anno scorso e Iron Maiden a Padova.
2: Qual è quello che ti è piaciuto di più?
0: Beh, devo dire, gli CDC hanno fatto un grandissimo show.
1: Vedi.
0: Grandissimo show, erano carichissimi nonostante l'età, nonostante le critiche che qualcuno,
2: nonostante anche i sostituti,
0: però soprattutto ovviamente Iron Maiden, devo dire, nonostante il cambio di batteria che deve ancora un po' ingranare, però tutta la band e soprattutto Bruce Dickinson ha fatto uno show per due ore a cantare tutti i pezzi più difficili di tutto il repertorio Iron Maiden dei primi sette album, devo dire, perché
2: dei tre, quindi chi ti è piaciuto di più?
0: Iron Maiden assolutamente. Se posso dire senza volerti togliere dei voti, quando ho visto i Metallica a Milano l'anno scorso sono rimasto deluso dall'organizzazione,
2: Metallica dal vivo,
0: dall'organizzazione, dal volume e soprattutto dalla presenza scenica dei Metallica, cioè, che sembravano quattro, che ognuno si faceva i cazzi propri.
2: Ma è così, ma perché è la verità, voglio dire, se hanno un tallone d'Achille sono proprio i live.
0: È strano,
2: cioè, tutta la band è sulla schiena di James Hetfield, che da solo deve fare tutto. Cioè, deve andare a tempo, deve fare la ritmica, deve cantare. Cioè, gli altri tre, voglio dire, potrebbero essere quasi
1: compagnia,
2: potrebbero essere chiunque.
0: La cosa che è più imbarazzante che hanno fatto lì a Milano è stata che loro devono sempre fare questa cagata di fare la cover del posto, e fecero la cover di Acido Acida di Prozac più. Trujillo, il bassista, insieme a Matt, si sono messi lì. Inizialmente non si capiva cosa stavano facendo, fin tanto che il bassista ha cominciato a cantare Acido Acida.

0: Si dà che ma se sono fuori di testa. La gente ha cominciato un po' più o meno a seguire il tempo, però incredulo, come, ma che cazzo sta?
1: No, infatti
0: è stata una cosa bruttissima.
1: Concerti dei Metallica sono un evento, è sempre bello ad andarci.
0: Sì, tanta gente, però
2: sono spiritosi, dai.
0: Avrei preferito vederli nell'epoca giusta, veramente, di Master of Puppets, quando sì, erano veramente incazzati come delle bestie.
1: Bisognava vederli con
2: Cliff, visti a Bologna
0: con Cliff Burton,
1: sì, ma...
2: Hatfield era ubriaco e si è sbagliato brano.
0: No,
1: cioè, voglio dire,
0: bisogna vederli con Cliff Burton.
1: A Imola si sono anche fermati e hanno dovuto ricominciare a metà di un pezzo, cioè, voglio dire,
2: sì, sono cose, cioè, che succedono,
0: sì, le si dice,
1: a metà, cioè,
0: sì, le si
1: non succedono all'incredibile porco bendo, voglio dire, cioè.
0: Sì, le si dice che i Metallica condividono il fatto che un membro della loro band è morto, uno per un incidente stradale purtroppo in tournée, Cliff Burton, un grandissimo, sì, bassista, e ovviamente, come abbiamo detto prima, Bon
2: per
0: Scott,
2: cause misteriose.
0: Per cause misteriose. Allora tocca a me.
1: Tocca a te.
0: Tocca a me.
2: No, tocca a Amos.
0: So che di nuovo Amos.
2: È l'ora del salto.
0: È l'ora del salto.
1: Mi ero completamente avulso nel cervello, quindi torniamo ancora più indietro, torniamo al 1984 con Jump in the Fire.

0: rega, bella rega. Senti Mustaine come sì, ti fa bene le sì. pentatoniche. Le senti le pentatoniche?
1: Jumping the Fire Metallica. Questo singolo estratto dal loro primo disco, ma in realtà era contenuto in Kill 'Em All, una versione speciale.
0: È uscito prima e poi è stato incluso nell'album. Allora c'ho due aneddoti su questa. Allora,
1: innanzitutto diciamo una cosa dei Metallica per sì. chi magari non è proprio avvezzo, perché li conosce solo da un certo punto in poi. Vediamo la cronologia degli album. Qual è stato il primo, il secondo, allora, terzo, il poker che tu dicevi?
0: Il Poker Dash è composto da Kill 'Em All
1: del 84.
0: Ride the Lightning dell'anno dopo. Che Master of Puppets.
1: Ride the Lightning per me è quello, il mio preferito di Metallica.
0: 84 Kill 'Em All, 85 Ride the Lightning, 86 Master of Puppets,
1: 88
0: bravo
1: Justice for All, perché ovviamente dopo la tournée di Master of Puppets purtroppo
0: scompare Cliff Burton,
1: ci vuole un po' di tempo per rimettersi in sesto, rimettersi e registrare un disco senza di lui
0: e senza il bassista, in tutti
1: senza
0: i sensi,
1: perché presero Jason Newsted, però gli cancellarono completamente la traccia del basso.
0: Simpatico, i simpaticoni,
1: il simpaticone del batterista, come
0: quel solito, simpaticone di Lars Ulrich.
1: Ha avuto questa bellissima idea, infatti il disco suona strano, Justice for All, però per me anche quello è un disco bellissimo. Tecnicissimo, è molto prog,
0: che
1: un po'
0: contiene l'eredità, contiene l'eredità di Cliff Burton, è l'eredità di Cliff Burton.
1: Come per esempio i dischi che seguirono l'uscita di Dave Mustaine avevano un po' di eredità, fino a
0: sì.
1: tanto materiale era stato scritto anche
0: sì,
1: da lui
0: sì.
1: Ecco perché sono rimasti incazzerecci fino a un certo punto, quando poi hanno finito il materiale di Mustaine c'è arrivato Bob Rock. Allora adesso
0: Money Radio Pop. No, comunque torniamo a Jump in the Fire, singolo fantastico, pentatoniche fatte alla velocità della luce, con del pull-off a Meron. Dave Mustaine ha sviluppato la sua tecnica chitarristica con questi riff. Dave Mustaine che assolutamente scrive anche qui il testo, e quindi
1: grande.
0: Anche questa è un'eredità.
2: Non so se anche queste spiegazioni, ma sicuramente il brano hanno portato un sacco di voti ai Metallica.
1: Ah sì, cos'è successo?
2: Adesso li faremo.
1: T'ho visto un po' che stavi sudando nella
0: voglio passare in testa le classifiche. Dimmi quanti voti
2: adesso
0: sono arrivati.
2: Sei sicuramente in testa, devo ancora fare i conti, però.
1: Dai, conti, facciamoli subito. Vabbè, adesso allora tocca a me. Allora, io parlando appunto a cavalli di battaglia, torniamo indietro nel tempo. Ovviamente è il disco che invece ha consacrato, secondo me, gli Iron Maiden. E dopo i primi due album con Paul DiAnno, quando è arrivato Bruce Dickinson,
3: the time is short
0: because
3: they let me have understanding reckon the number of the beast, for it is a human number, its number is 666.
1: The number of the beast, Iron Maiden.

0: Number of the Beast, Iron Maiden, dall'omonimo album del 1982, l'album che li ha consacrati nella storia del rock e metal, una copertina iconica che tutti quanti ricordano con il grande leggendario Eddie che comanda come appunto un master of puppet, esattamente il diavolo che a sua volta lo fa con l'essere umano. Te l'avevo già raccontata questa cosa di questa copertina, è stato il mio primo disco degli Iron Maiden comprato e mi ha folgorato, da lì in poi sono diventato proprio la mia religione. E questo pezzo ovviamente con Bruce Dickinson alla voce, dopo il cambio con Paul Di'Anno, che è stato anche lui escluso per problemi, diciamo, non si applicava.
1: Ma nonostante... era disattento, diciamo, faceva rumore in classe, era un po' disattento, arrivava in ritardo,
0: gli piaceva un po' fare il vivere e poi aveva un po' esagerato anche lui.
2: All'incontro con i genitori non è andata bene.
0: Non è andata bene, gli ha detto no ragazzi, il ragazzo non si applica, sarebbe anche una gran bella voce. Effettivamente negli ultimi live stava perdendo anche un po' il tono vocale perché si lasciava troppo andare.
1: Sai come mai?
0: Infatti Bruce Dickinson lo sostituì ancora alla fine del tour promozionale di Killers e la sua prima data fu proprio qui in Italia, a Bologna, al Pala Zarita.
1: Fecero una
0: settimana. Nel 1981.
1: Bravissimo, a Bologna, fecero una settimanina di mare a Jesolo e poi cominciarono a Bologna. Tra l'altro, i fan che affollavano il Pala Dozza non lo sapevano.
0: È la Pala Dozza o Pala Zarita, che è la stessa cosa?
1: Sì, è la stessa cosa. In Piazza Zarita. Pala Dozza in Piazza Zarita. E i fan che aspettavano gli Iron Maiden col tour di Killer si aspettavano Paul Di'Anno,
0: non lo sapevano,
1: nessuno lo sapeva, non era stato comunicato e videro Bruce
0: Dickinson. Ovviamente ero bambinissimo perché avevo 7 anni, però qualcuno che noi conosciamo, forse Edo c'era stato, qualcuno dei nostri che conosciamo,
2: mi immagino già i commenti a Bologna, ma chi è stu qui?
0: Invece rimasero un po' straniti, ma alla fine piacque molto qui a Bologna.
1: Piacque tantissimo, rimasero un po' così, però piacque tantissimo, perché, forse ovviamente, più di Paul Di'Anno.
2: Abbiamo una chat bollentissima.
0: Sì, dimmi.
2: Non perché dicono dei messaggi hot, ma no, perché stanno andando su i numeri.
0: Oggi cioè, immagino che il pubblico femminile sia un po' più freddo. Dimmi Pirone, dimmi.
2: Allora,
1: oggi ci ascolta solo della Braga, infatti la chat esplode, abbiamo esatto. un tot di voti.
2: Non è vero solo della Braga, c'è anche della Braghetta.
1: Braghe corte. Sì.
0: La preghina.
2: Quindi abbiamo
1: Braghi di tela.
2: Che ci aggiungiamo 15 punti.
1: E vai per i Metallica.
0: Questa qui è una mafiata.
1: Salgo in classifica prima.
0: Si vede che la gente si è animata a scrivere. O forse te non hai visto, ma secondo me c'erano dei messaggi in coda che non stavi leggendo.
1: C'erano nella cash.
2: Dopo li leggiamo.
0: Allora, più 15 Amos, quindi va a 17.
2: Sì. 18 a Mister Pieroni.
0: Mister Pieroni più 18, devo segnare. Sì. Oltre quelli di prima. Quindi gli CDC volano questa sera.
2: I conti li faccio io, quindi
0: 18 più 2 andiamo a 22.
2: Però abbiamo un 25 per Davide.
1: 25 per Iron Maiden.
2: Mi sa che questo brano qua Amos ci ha
0: The Number of the Beast, si vede che sono tanti ascoltatori che sono buoni intenditori.
1: Sono dei satanisti.
0: Sono tutti
1: satanisti per parlare.
2: Ma io cercherei comunque adesso di riprendere su un po' di punti.
0: Allora dai, prova Pieroni, vediamo con cosa ci
1: sfidi. Satanismo.
0: Facci sentire.
2: Questo brano qui è dell'86, è Who Made Who. Chi ha fatto chi?

0: Made Who.
1: Ma alla fine chi ha fatto chi?
0: Ma chi ha fatto chi?
1: E chi ha fatto cosa?
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
1: E soprattutto chi ha scorreggiato qua dentro?
0: Non lo so, no, io dicono sempre che il primo gallo che canta è proposito. Di solito, eh?
1: Era la gallina.
0: No, no, il primo gallo che canta la mattina. Ah. Le galline non cantano la mattina.
1: Però non ha fatto l'uovo.
0: Le galline spaccano solo i maroni tutto il giorno.
1: Sì, ma il gallo come fa a far l'uovo?
0: No, il primo gallo che canta
1: ha fatto l'uovo.
0: Ha fatto l'uovo.
1: Ma come fa a far l'uovo?
0: Infatti.
1: Ma è nata prima l'uovo, infatti, o la gallina?
0: No, infatti voleva dire che il gallo non fa l'uovo, scorreggia.
1: Ah!
0: Sembra che
1: e quando finisci l'aria?
0: Vabbè, finisci l'aria, finita l'aria, devi correre ai ripari. Allora, a parte bando le ciance, qui come stiamo andando, Pierone?
2: Stiamo
0: andando
2: molto bene, un po' troppo
0: attenzione, attenzione, siamo arrivati alla fine delle nostre tornate tre.
1: Ma questa canzone qui era la colonna sonora di Brivido.
2: Brivido, sì, Brivido.
0: Allora, diamo un po' di informazione su Woman.
2: Tra l'altro è anche un mini album che hanno fatto gli ACDC con alcune canzoni.
1: È un EP.
2: Un EP, sì.
0: Un EP. Sì,
2: fatte proprio per Brivido.
0: Un pezzo che secondo me...
1: Ma l'avete visto il film Brivido di Stephen King? Porca anche perché miseria. È l'unico film... dove Stephen King è il regista.
0: Ah, non è solo
1: perché
0: scrittore.
1: Stephen King è uno scrittore di libri,
0: scrittore
1: ma
0: quale?
1: Non è che ha fatto tutti questi film. L'unico film che ha fatto alla regia è stato Brivido.
0: Ah, no,
1: che è stato un insuccesso clamoroso.
2: Ma
1: a noi ci piace tantissimo.
0: Ci piace perché Woman Boo è un pezzo molto radiofonico in cui Brian Johnson la canta in un modo veramente diverso dal suo solito e suona veramente bene.
2: E gli ACDC comunque era una marcia in più.
0: Una marcia in più.
2: Ma rispetto a voi
0: allora,
2: due.
0: Allora, perché devono votare per te?
2: Devono votare per me intanto perché gli ACDC spaccano di brutto, poi sono conosciuti ovunque, dopo Iron Man qui hanno spopolato, sono tornati in vogue e
0: beh, ovviamente fanno sempre dei sold out, sono conosciuti veramente, sicuramente più degli Iron Maiden, ma per me gli Iron Maiden sono una leggenda, una
2: sono
0: religione
2: commerciali.
1: Ma non è vero, i migliori sono i Metallica. I Metallica hanno inventato il metal.
0: Peccato
1: portano il nome del metal,
0: non suonare dal vivo,
1: non
0: però...
1: sanno suonare dal vivo, ma chi se ne frega. Dire.
0: Che vada in studio,
1: mettiamo la cacciara.
0: Allora,
1: Mustella ha mandato via un gran buono. Cliff Burton, poverino, è morto. Anche
0: ah,
1: te.
0: Esattamente. Quindi, allora, Pierone, vediamo. Facciamo un sunto. Siamo agli ultimi. Avete ancora 30 secondi per votare finalmente.
1: Votate per me.
0: Dopodiché, votate. Vota Antonio, vota Antonio.
2: Fate con calma perché
1: Metallica.
2: Faccio fatica a fare i conti.
0: Allora, vota per votate, avete gli ultimi 30 secondi per votare la vostra squadra preferita. Pierone con il
2: 57, finiamo le votazioni.
0: Dave,
2: sui 56, eh?
0: Dave con Iron Maiden e Amos con Metallica. Quindi
2: su al 348 76 07 907.
0: Allora noi ricordiamo i nostri appuntamenti, rimangono ovviamente il mercoledì sera dalle 19 alle 20, abbiamo ancora due appuntamenti, quindi 7-14 li abbiamo già fatti, manca 21 e 28.
2: Ah. Avremo anche un 35?
0: No, 35 lo vedremo, ma chissà che venga fuori una puntata extra.
1: Ci potrebbe essere un extended play.
0: Un extended play, sì, perché noi andiamo
1: una bonus track.
0: Noi andiamo ad estensione a seconda se il contratto ce l'allungano oppure no. Vediamo Bruno cosa
1: dobbiamo
0: dirà.
1: Vedere Bruno cosa dice, se no ci sono i nostri podcast che potete trovare.
0: Esatto, per riascoltare le nostre grandissime puntate.
1: I podcast dove si trovano, Pierone?
0: Dove si trova, Pierone?
2: Impronunciabile.
1: No, nel senso,
2: lo vedrete sui nostri social, sul nostro nuovo sito che a breve
1: social.
2: Sarà online, allora, su rockinborgo.it.
0: Voglio fare i complimenti a Pierone perché anche quello
1: bravo
0: che
1: Pieroni, rockinborgo.it
0: è il nostro tecnico informatico
1: grafico
0: tuttologo
1: andate su rockinborgo.it, da lì trovate tutti i nostri social e tutti i nostri podcast.
2: E se non volete
0: contenuti.
2: Andare su rockinborgo.it potete andare anche su rockinborgo,
0: potete andare anche da un'altra
2: esatto.
0: parte
2: quello principalmente, poi se quando siete tornate da quella parte lì potete visitarci su Facebook, su Instagram col nome di rockinborgo.
0: Allora mi sembra che siano chiuse le votazioni, andiamo a leggere.
1: Il notaio ha chiuso,
0: vediamo chi vince la pista stasera al McLeod. Sentiamo Pieroni.
2: Allora, intanto ne è arrivata una ai 57, la prendiamo per buona.
0: La prendiamo per buona, dai. Se è una femmina, sì.
2: Alessandro.
0: No, allora vabbè, la prendiamo per buona lo stesso.
2: Vabbè, tanto, comunque...
1: È Boriani che ha votato per me sicuramente.
0: Vediamo.
2: Infatti era un voto per i Metallica.
1: Ah yeah, lo sapevo, grande Boriani, grazie.
2: E in totale sono diventati 131.
0: Per chi?
2: E Metallica ho detto.
0: Come ha fatto? Come 131?
2: E mi fai finire di scrollare tutta la chat, mi ci vuole un po'.
0: Allora, adesso devo aggiungere ad Amos il totale 131. Non me l'aspettavo.
1: Ma la chat è lunga e va srotolata.
0: Vedi questi
1: calma.
0: Metallica.
2: Però Io ne ho 137.
0: Pieroni 137, beh. Gli SDC ovviamente sono molto più conosciuti.
2: E io chiuderei qui la puntata e basta. Senza
1: allora, quindi ha vinto Pieroni?
0: Dobbiamo mettere
1: Dave?
0: Il
1: pezzo.
0: Dave, scusa.
2: Ah, c'è anche quello?
0: Fai voi i conteggi un attimo.
2: Quando 142.
1: Vincono gli Iron Maiden.
0: Allora, siccome voi avete fatto ascoltare dei pezzi sia storici che nuovi di...
1: Puoi mettere su un pezzo te perché hai vinto te.
0: A me manca di ascoltare ovviamente gli Iron Maiden di Paul Di'Anno.
1: Mitico Paul.
0: Paul Di'Anno. E voglio, ho scelto... qua.
1: Maiden,
0: questo live dal, credo, da Ruskin Arms,
1: sì, di Londra, pub di Londra.
0: Drifter live, contenuto in uno dei singoli lanciati all'epoca. E questo è un pezzo che ci piace tantissimo, anche te, Amos. Lo so che
1: tantissimo,
0: ti piace.
1: Mi piace tantissimo.
0: Anzi, io ci avevo chiamato la mia macchina Drifter.
1: Drifter, mi ricordo. Quella era, bianca.
0: No, era la prima Golf.
1: Prima?
0: La seconda si chiamava in un altro modo.
1: Come si chiamava?
0: Captain Crash. Drifter, Iron Maiden con Paul Di'Anno.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Sono le 2 minuti. Sono le 2 minuti.
2: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.

coppie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: un inizio scoppiettante, ragazzi.
1: Siamo, siamo tornati, ragazzi. Eccoci qua.
0: Radio Armadio is back in town, ragazzi. Con grandi emozioni. Un saluto a tutte le ragazze e ragazzi in ascolto. Sono le 9 di mercoledì 7 ottobre 2026. Qui è Mickey Merenda che vi parla.
1: Abbiamo Sancho Soul. Luciano, Lucio Carato.
0: Applausi, ragazzi. Noi siamo quelli di Radio Armadio, ragazzi, su MRC Radio.
2: Dopo una piccola pausa, Merry, che ne dici?
0: Sì, sì, sì, siamo l'armadio più fumoso di... diciamo, il podcast nasce il format dal 2008, però siamo tornati dopo una lunga pausa. L'armadio era sempre fumante, molto polveroso.
1: Era però... da restaurare l'armadio.
2: Adesso è bello, lindo, pulito. Perfetto, bro.
1: Ora siamo super puliti, nuova sede.
0: Grazie Bruno The Voice.
2: Big up!
0: Noi siamo qui in onda tutti i mercoledì, ragazzi, dalle 21 alle 22.30 circa, diciamo, dipende un po'.
1: Sì, in realtà sono due live, sono due al mese, poi ci sono le altre due repliche.
0: Vediamo,
1: sì,
0: intanto noi iniziamo.
1: Alternate,
0: iniziamo.
1: Alternate.
0: Siamo stati ospiti di Bruno, cosa è stato ormai quest'estate, ricordate, con Racconta Vinile. E, insomma, Bruno ci ha invitati come revival di Radio Armadio
1: per
0: ci
1: farci
0: siamo...
1: conoscere all'emittente. Esatto.
0: Ci siamo ritrovati qua, diciamo che abbiamo lasciato in mano a Sancho, che è il nostro Luciano Moggi, le trattative economiche.
2: È tutto sotto controllo, tutto sotto controllo.
0: Infatti vedo uno stanzino dietro, dopo Bruno stai attento perché Sancho ti chiude dentro.
2: Esatto.
0: Finché non paghi.
2: Esatto. Belle, un po' di musica,
0: rega,
2: dai,
0: o comunque Radio Armadio è un format di bocciate, lo sapete, però soprattutto di musica il
1: uno
0: focus.
1: Uno stile casalingo provinciale.
0: E quindi chi è che inizia?
2: Inizio io.
0: Ah, Sancho, a te l'onere, a te l'onere.
2: Allora, il primo pezzo di un grandissimo artista, ragazzi, che conosciamo tutti qui dentro sicuro. Spero che anche chi non lo conosce ma ci sta ascoltando corra ad ascoltare il più possibile la musica di Guru. Living in this world, un messaggio di pace, no? Per iniziare. Ragazzi, su Radio Armadio.

0: Sanzio subito classici.
1: Sì, alla grande. Anno 1995. E che guarda, come abbiamo parlato tante volte, ho comprato questo CD a 3 euro, ragazzi. Incredibile. Cioè, mi è capitato tra le mani, guardi il prezzo, ho detto, lo piglio, 3 euro.
2: Com'è possibile?
1: Sì,
2: com'è?
1: Anche perché magari noi non siamo abituati, okay, a comprare CD usati. Però no, quando mai. Ti capita una perla del genere. Comunque, guarda, ma
0: ogni tanto si trovano nei mercatini dell'usato, è più facile trovare
1: queste piccole
0: perle su CD che su vinile. Su vinile proprio
1: sì,
0: ciao. No, mi è capitato, ma ora è impossibile.
1: Tra l'altro do un piccolo consiglio a tutti gli ascoltatori che hanno apprezzato questa traccia. Fate una cosa, trovate il testo, le lyrics, ve le traducete se non capite l'inglese e vi leggete questo testo, che dovrebbe essere, per me da insegnante lo dico, insegnato a scuola, ragazzi. Cioè, fatelo.
0: Materia
1: perché...
0: Materia di studio.
1: Sì, è una canzone molto conscious, cioè che punta molto sul risveglio della consapevolezza umana. Secondo me ce n'è tanto bisogno, no? Tra tutte le fregnacce che
2: ma
1: sentiamo.
2: Ma vuoi mettere, Sanzio, i Promessi Sposi, Manzoni?
1: Esatto, cioè. Esatto. Adesso lo diciamo,
0: restiamo
1: a vanità.
0: Restiamo sul classicismo.
1: Ok. Luciano Carato.
0: Ma guarda, in realtà volevo così anche dire per giusto 20 secondi per chi è all'ascolto, ci ascolta ovviamente per la prima volta, così che faremo, spazieremo, partiremo con un po' di rap hip hop, ma comunque arriveremo fino a pezzi techno, insomma, afro, reggae.
1: Come
0: stasera un po'
1: stile di Radio
0: Palinsesto è questo qui, visto che sei partito con un, diciamo, classico, classicissimo, facciamo un po' questo ponte temporale, contemporaneo, con artisti classici quali sono Mos Def e Black Dog. Quindi Talib Kweli, scusate, e quindi abbiamo i Blackstar in compagnia di Westside Gunn, prodotto da Conductor Williams. Ricordiamo, Westside Gunn ormai è diventato, come dire, il Michael Jordan del fashion rap underground, un po' tutta la Griselda, lanciando questa loro impronta da Buffalo. E quindi così mi è piaciuto questo ponte che hanno fatto in questo disco con tanti artisti quali Ghostface, Raekwon, Busta Rhymes e appunto Talib Kweli e Mos Def. Quindi adesso ci ascolteremo questo brano che ho estrapolato da questo disco mixtape number 10.
2: Attenzione, perché
0: della
2: Luciano...
0: serie Hitler Wears Hermes di Westside Gunn.
2: Wow. Luciano, fai partire il tuo SP in questo caso.
0: Faccio partire l'SP perché, insomma, ahimè, il vinile di questa serie costa una sbalangata di soldi, quindi lancio pezzi da SP questa sera. Quindi, ragazzi, continuiamo con Radio Armadio. Big up.
3: Don't wait for her, man.

0: E a Radio Armadio si chiude da sé, rega.
1: Eccoci qui,
0: così.
1: Siamo tornati, ragazzi. Allora, facciamo un attimo piccolo come dire,
0: applauso per questo pezzo, ragazzi. Applauso per questo pezzo.
1: Allora, piccola parentesi. Allora, diamo un primo così, un primo, come si può dire, un primo
2: contatto.
1: Una prima info del contatto WhatsApp, ragazzi, se ci volete scrivere, così se abbiamo problemi tecnici ci aiutate a risolverli. Allora, a 348-760-7907, ragazzi, potete scrivere praticamente alla qualunque, perché tanto è Jerry che controlla il tutto.
2: Che
1: Jerry
2: gestisce
1: la
2: chat.
0: Il cocchiere, ragazzi.
1: Jerry è la team.
2: Ok, diamo anche i due contatti anche di dove ci possono trovare, cioè sulle frequenze M 1098, ragazzi, 711. E sul sito di mrcradio.it. Collegatevi, ci potete ascoltare da ovunque, ragazzi.
1: Lo sì, sul sito Media Radio Castellani, diciamo, c'è proprio il link,
2: esatto,
1: poi diretto link per ascoltare live,
2: tutto,
1: anche streaming.
2: Se volete rimanere comunque connessi a noi, trovate anche la pagina Instagram, ragazzi, Radio Armadio, inaugurata da poco. Trovate tutti i link per ascoltarci e rimanere in contatto con noi.
1: Sponsorizzata da Farmacia Ghigi.
2: Esatto.
0: Medias Chaudhry Pizza Shop.
2: Allora, raga, è arrivato il momento di sfruttare, come diceva Luciano prima, un altro ponte e arrivare un artista giamaicano che è molto conosciuto anche lui, di nome Proto J, che è cresciuto come noi a pane e pop, e comunque essendo giamaicano e essendo cresciuto con la reggae music, ha cercato comunque di fare una musica giamaicana reggae, diciamo, molto influenzata dall'hip hop, e che è, diciamo, quella che lui ha sempre amato, e ha fatto questo disco quest'anno che si chiama Art of Aptenza. Scusate, ragazzi, ma la mia pronuncia non, più che altro mi si inceppa.
1: Fatti un goccio di Ferrarello, fatti un,
2: no, guarda, adesso lo leggo così.
0: Art la blasa, la blasa.
2: Aptenza, e bellissimo come tutti i dischi di Proto J. Allora, all'inizio avevo scelto la traccia, quella che è stato il singolo di lancio del disco, che è quella in compagnia di Damian Marley, che è una traccia bellissima. Ma ieri sera comunque ero sul divano in polleggio, mi stavo riascoltando il disco e ho detto: sai cosa, che invece che suonare quella in compagnia di Damian Marley, rimaniamo in famiglia Marley e suoniamo Proto J. Merenda, hai sbagliato la tracks, fratello. Questo qui è Guru, Yaman.
1: 50 euro.
2: Fai un rewind, fai un rewind.
1: 50 euro di penale subito.
2: Ok, ci andiamo ad ascoltare Thousand Lashes, Proto J in compagnia di Steven Marley. So sweet. Anche questo è un testo super conscious, ragazzi. Andatevela a scaricare, leggetevi il testo, ragazzi. Ascoltate musica buona, musica che dice cose vere. State su Radio

0: sound raffinato, ragazza, Radio Armadio. Questo diciamo che è il filo che ci mantiene unito al passato. Comunque sono passati tanti anni, ma le vibes sono quelle, solo buone vibrazioni.
1: Pezzo, allora, pezzo per toglierci la felpa.
0: Esatto, radio, soprattutto un pezzo che volevo dedicare a tutti i bambini in ascolto, no? Spero che ce ne siano tanti che ci stiano ascoltando, perché chi è da proteggere a questo mondo prima di tutto sono loro, ragazzi.
1: Guarda, questa sera va così a Radio Armadio. Il mio bimbo sarà sveglio sicuro, perché quello non dorme
0: big
1: mai.
0: Big up,
1: cioè, proprio mai.
0: Big up Isaac, grande.
1: Allora Jerry, sì, io volevo sentire un attimo Jerry anche, così è la regia. Insomma, come ti sembra che sta andando questo primo set?
2: Ma alla grande, ragazzi, il cocchiere ha in mano le redini, come sapete. Qua c'è un ottimo cartello che ci ricorda i nostri contatti, che sono 348-7607-907 per i messaggi WhatsApp. Potete ascoltarci sul sito, appunto, di mediaradiocastellana.it. Noi saremo in onda un mercoledì sì, uno no, alternati con raccolta vinile del nostro fratello Bruno The Voice.
1: Blo, blo, blo.
2: Qui, diciamo, dobbiamo grazie per questo spazio, è stato bellissimo ritrovarsi. Siamo emozionati, ragazzi,
1: molto.
2: Siamo sinceri. Sì. Sinceri, e abbiamo addirittura anche dei messaggi WhatsApp che ci piacerebbe leggere. Carmen ci scrive: ci piace l'armadio traslocato a MRC, bella musica. Grazie Carmen,
1: grazie. Grazie,
2: siamo appena all'inizio. Black music,
1: fra 10 minuti cambierà idea, secondo me.
2: Sì, cambieremo spesso genere, questo è il nostro stile. Attenzione anche a Mirko, che ci saluta con uno sticker interessante, ricambiamo.
1: Poi vedere. Tra l'altro Mirko, cioè, curava la rubrica sportiva delle vecchie stagioni di Radio Armadio. Infatti, quindi...
0: E chissà mai se non potrebbe essere un ritorno.
2: La rubrica Sport in Oz, esatto. Bisogna riproporla, però adeguandola ovviamente alla vibe castellana, perché noi siamo di Castello qua, ragazzi.
0: Esatto, oggi. Ormai siamo ufficialmente qua.
2: Certo. Un saluto anche a Mister Mina, che dice che il primo blocco sta andando alla grande, bella rega. Un saluto al Federo, che ha mandato la foto in chat del suo peso. Cioè, siamo over 100, ragazzi, cosa devo dire? Fede, vai in palestra.
1: Mazzanasi, perché fa i beat fat? Allora,
2: dici che la musica grassi. Fat che ingrassa? Ah, ok. Beh, allora ingrassiamo bene, ragazzi, perché non vogliamo morire magri, sicuramente.
1: Sancho ora ingrasserà le frequenze.
0: Alla grande, ragazzi, ve le ingrasso dalla grassa Bologna. Portiamo un po' di musica da casa nostra, dalla nostra città. Un pezzo prodotto da mio fratello, lo posso dire, Calafi, che ha salutato Bologna e per tributare il suo amore verso questa città va in compagnia di Inda e Fraia Bene, che sono due MC di Bologna. Propone questa hit che è stata, secondo me, la hit di Bologna, sì, lo posso dire, di quest'estate. Perché veramente chiunque incontravi ti diceva, vecchio, ma che pezzo hai fatto? Quindi andate a ascoltare.

0: Sancio canottiere.
1: Alla grande, ragazzi, un po' siamo a petto nudo. Produzione Bargeman, che volevo salutare.
2: Grande Bargio.
1: Diamant, tutti i fratelli di Bolo che ci stanno ascoltando. Tra l'altro in questi giorni faccio anche un po' di pubblicità. È uscito questo nuovo lavoro, si chiama Bolo Anda. E oltre Inda e Fraia ci trovate anche dentro i nostri amici come Fiume, Crypto, un sacco
0: grande
1: di gente.
0: Fiume
1: di Bologna. Quindi che direi di rimanere un po' in tema di rap italiano, no? Carato, che dici?
0: Cioè, restiamo in Italia, se restiamo in Italia, Sancho.
1: Yes.
0: Guarda, io ultimamente devo dire, dopo questa lunga pausa dove nelle stagioni passate abbiamo sempre suonato comunque sound ricercato, ma anche classici, però sempre un po' vecchi, cioè restando sempre un po' indietro alla vecchia. Quest'anno mi sono avvicinato un po' di più al rap italiano con i ragazzi emergenti, giovani, dove ho scoperto esserci un potenziale,
2: sì. Un sottobosco interessante.
0: Sì. Sì, io non sono mai stato troppo dentro, devo ammettere, alla scena italiana, però ultimamente appena, diciamo, ho sentito due o tre cose che mi hanno stuzzicato, mi sono imbattuto in questo ragazzo di Messina, quindi restiamo nel caldo della Sicilia. Ovviamente sto parlando di Tony Zeno, un ragazzo del 95, ragazzi.
1: Bene.
0: Stra rispettato, diciamo, nell'underground, e io sono andato ad ascoltare le sue cose solo perché vidi un'intervista di Danno dove dichiarò che al momento il suo rapper preferito
1: è lui.
0: Era questo Tony Zeno, e effettivamente ha un modo di scrivere e di fare rap,
1: okay,
0: che è bello popolare, cioè porta uno spaccato siciliano
1: di realtà,
0: ma comunque è scritto in un modo molto particolare, cioè ti dà delle belle immagini, e mi ha colpito molto. In particolare, oltre all'ultimo disco Trovatura, che comunque è un bel disco, ma io personalmente sono molto affezionato al disco Weltanschauung Sambusoda, si chiama così, ragazzi, con Fidmella, perché ho trovato delle produzioni a mio avviso molto molto azzeccate per il concept del disco e proprio per il rapper,
1: okay,
0: cioè per l'attitudine che ha, ed è uscito secondo me un lavorone. E quindi niente, vi propongo questa traccia che si chiama Legge d'attrazione, quindi c'è un non so che di esoterico, anche
1: bello,
0: alchemico. E quindi è così, ragazzi,
1: spingi questa traccia, fratello,
0: schiaccio il bottone,
1: vai,
0: tutto molto
1: vai,
0: in polleggio.
1: Radio Armadio, ragazzi,
0: big up.

0: Situazione in zona.
1: Boh, che dire, raga, io mi sono troppo gasato, cioè proprio
2: corrosivo, è corrosivo.
1: Mi ci sono proprio immerso in questo disco, cioè ogni rima che fa mi, non lo so, mi dà un'immagine, perché cioè voi lo sapete, Marti, cioè la mia compagna, essendo siciliana, no, dopo questi anni, cioè ho capito un po' anche, cioè me la sono vissuta e mi dà proprio questo immaginario.
3: È importante
1: della terra, capito? Cioè, per me lui ha questa capacità incredibile, cioè, per me è molto forte. Quindi ragazzi, io ve lo stra consiglio. Vabbè che durante la stagione penso che
3: voglia
1: te la consigliare roba, cioè,
2: comunque la tracklist la trovate disponibile, a parte su RSS, tutti i nostri podcast verranno registrati, potete riascoltarli. Siete in palestra, siete, non so, a fare all'amore, qualcosa di bello, comunque ascoltate Radio Armadio, un'oretta e mezzo sciampato, direi. E che dire, ragazzi?
1: No,
2: che dire?
1: La scaletta la metteremo, la scaletta, anche, la non so, domani pubblichiamo la puntata, magari nei post anche sui social.
2: Instagram.
1: Ovviamente metteremo la scaletta con il link per ascoltarvi poi successivamente la puntata, magari domani, insomma, in ufficio, in macchina, in bagno, non so, dove volete.
3: Tra l'altro, ragazzi, volevo dirlo, a proposito di rap italiano, rap di casa nostra, è uscito il nuovo disco di Pete, ragazzi.
1: Grande pezzo.
3: Devastante, posso dire un aggettivo, devastante, quindi tra poco.
1: E dove lo troviamo, Sancho?
3: Lo trovate sulla sua pagina Bandcamp. Adesso vi do anche il recapito, datemi un
1: penso
3: po', direi che al prossimo
2: l'apicoltre,
3: esatto, l'apicoltre, Bandcamp, andate ad ascoltare
1: l'apicoltore,
2: esatto. Big up Petre, ci scrive tra l'altro in chat, ci dice grande sound, grande Petre,
3: grande Petre,
2: grande connection,
3: ci mazza dei jingle.
2: E attenzione, un saluto a Cece Trip One che
1: Big
2: ci scrive
1: up, grande Cece,
2: ci scrive su WhatsApp: bella ragazzi, stavo per andare a letto ma mi sono infilato le cuffie e alzato al massimo il volume e mi sa che a questo punto mi accendo un incenso.
1: Bravo Cece, puoi venire anche qua ad accendere l'incenso.
2: Applausi per Cece, applausi. Facciamo partire,
3: è quello da fare,
2: qualsiasi tipo di effetto che li giochiamo tutti adesso.
1: Jerry sta prendendo confidenza con
3: le macchine infernali,
1: con console.
2: Sì, dai, il giochino è interessante qua, MRC Radio, okay. Ragazzi, continuate a scriverci, i contatti già li sapete, però li ripetiamo: 348 7607 907, WhatsApp. E la selecta a questo punto continua o si ferma? Re?
1: Guarda, continua, poi al massimo faremo dopo altre due chiacchiere sui brani. Io ho selezionato per questo, diciamo, ultimo frangente di rap italiano, metterò il pezzo di Jack the Smoker, prodotto da Big Joe.

0: Okay. Ma da lì, quando ha fatto le robe con Macete, io non me lo sono mai calcolato pari, cioè proprio onestamente. Però, incuriosito appunto di questa collabo con Big Joe, ho poi scoperto un disco della Madonna. Cioè Jack the Smoker, secondo me, fa delle barre veramente pesanti. E quindi niente, ho scelto questo pezzo che si chiama Show.
1: Ce l'ascoltare, insomma, dai,
0: che ce lo ascoltiamo.
1: Why?
0: E siamo sempre su Radio Armadio, ragazzi. E si va.
2: Radio Armadio.
0: Big up. Flo.

0: nato col talento, sono lucky.
1: Così ragazzi, io non so che immaginario avete alle 9.40 di sera con Radio Armadio New Season. Questo pezzo magari vi è un po' così, diciamo, entrato di traverso, da munizione, questo pezzo è fallo da munizione.
2: Sì,
1: però,
2: ci può stare.
1: Però comunque, cioè, ci tenevo a così partire, far capire ai ragazzi che spaziamo e non abbiamo paura, cioè ci mettiamo quello che ci piace.
3: E noi entriamo a gamba tesa senza problema. Tanto abbiamo Luciano Moggi, c'è l'arbitro, siamo tutelati, ragazzi.
2: Esatto, questo è il nostro stile, ragazzi. Questo era gli Armadio.
3: E ringraziamo ancora MRC Radio, queste frequenze. Ricordiamo che potete ascoltarci in AM con 1098 e 711 kHz e anche in DAB. Ovviamente potete ascoltarci ovunque in streaming, ovunque voi siate in tutto il mondo.
1: Come Radio Maria.
3: Abbiamo le antenne praticamente uguali.
2: Ovunque.
3: Qua abbiamo un sacco di messaggi, ragazzi, leggiamo un attimo perché ci scrive Titta, grandissimi, un abbraccio a te Titta. Poi chi è che abbiamo? Attenzione, abbiamo... Ciao, sono la Charlotte e vi sto ascoltando. Grazie, un saluto a tutti voi. Imparo dischi che non conosco. Questo grande. È lo scopo, ragazzi.
2: Questo è Radio Armadio.
1: Esatto.
3: Diffondere la musica.
1: Dischi e artisti.
3: Ancora. Michele che scrive: Big up, ragazzi, vi ascolto da Bologna, zona stadio. Ponda a.k.a. Ratakash.
1: Big up yourself.
3: E attenzione a Bumper, DJ Bumper, a.k.a. Bombi, a.k.a. AP Riparazioni.
1: Grandissimo.
3: Bella ragazzi, un saluto a tutti e bentornata a Radio Armadio, la storia di Oz. Saluti da DJ Bumper, quindi si firma,
2: big
3: ragazzi.
2: Up,
3: cioè, big up. Ti meriti un applauso, Bumper, così.
1: Grande, Bombi.
3: Un applauso. Continuate a scriverci, ragazzi, noi vi leggiamo tutti i messaggi, non ne lasciamo uno indietro. Dipende, insomma, se c'è un messaggio sconcio, ovviamente non
1: lo leggi lo stesso. No, esatto, lo stesso.
3: No, va bene. Allora, mentre eravamo qua nel fuori onda, stiamo un po' improvvisando la scaletta. Noi andiamo a polso, a Radio Armadio ci piace dare dei colpi di polso, neanche fossimo Sinner.
1: Tennis.
3: Sì, esatto. Sinner, tra l'altro, quest'anno ha già finito, quindi diciamo, è a posto così. Sono a posto così.
2: Però una cosa buona l'ha fatta, mi ha fatto chiudere una bolletta.
3: Ah.
2: Quando ha perso, l'unico che ha esultato sono stato io.
3: Sancho, la selezione continua e hai proposto un artista e facciamo addirittura una doppietta, quindi
2: ragazzi, ne vale la pena. Torniamo un attimo in Giamaica, rimaniamo al caldo, al sole, e vorrei farvi conoscere questa artista che si chiama Runcus, che è un artista che è già parecchio, che avrà penso la nostra età più o meno, è già tanto che fa musica, però è arrivato nel 2026 con questo disco che si chiama Supernova. Io vi avevo condiviso anche la copertina, perché già appena vedete la copertina di questo lavoro capite che non siete davanti al solito disco che arriva dalla Giamaica o comunque di musica reggae. Comunque c'è un'immagine,
1: sembra un pezzo tipo techno anni 90,
2: sì,
1: la copertina,
2: esatto,
1: un singolo DJ mix.
2: E il titolo è Supernova. L'artista, ve lo dico, si chiama Runcus ed è praticamente in realtà un lavoro molto basato sui concetti del reggae, della cultura rasta. È molto profondo, molto rastafariano come disco, però riproposto con sonorità totalmente diverse per quello che è questo messaggio. E quindi trovate un sacco di pop, ok, e un sacco di campioni, che anche questo mi ha fatto subito strano, perché ascoltare un artista giamaicano che parte comunque dalle basi del campionamento per realizzare i beat, e in ogni video compare sempre col sequencer, col sample.
1: Beh, ormai sample. Ragazzi,
2: esatto,
1: sono lanciati troppi,
2: esatto,
1: mezzi, troppi.
2: Però per
1: mezzi.
2: Farvi capire, allo stesso tempo vi potete beccare un live in mezzo al fiume con solo chitarra e tre voci di coro femminile che l'accompagnano. Cioè è un artista veramente molto... Sì, bravo, porre proprio libera. E è un artista veramente molto versatile. Ha messo disco, ragazzi, ha fatto impazzire. Tu ha detto hip hop, al classico reggae. C'è un featuring con Sean Paul, classico brano one drop reggae. Però io ho deciso di portarvi quelli un po' più diversi, un po' più hip hop, diciamo. Thank you, baby. Già sai, Radio Armadio, questa è per
1: sempre
2: tutti,
1: tagliente alla
2: per
1: console.
2: Tutti quelli che ci ascoltano in AM, ragazzi.

0: Senti Moruncus come suono.
1: Sancho subito i jolly, sempre, oh, è sempre così. Tutte le puntate jolly all'inizio, proprio così, pam pam.
0: Alla grande, alla grande. Beh, io da buon selecta mi piace sparare le hit, hai capito? Ragazzi, siete su Radio Armadio e questo che ti ha appena ascoltato è Mr. Runcus, Life Over Dead. Testo abbastanza esplicito a tutti quelli che celebrano ogni giorno la vita e che preferiscono la vita a tutto il resto. Ok, siamo qui praticamente su via Cavour, no? Ci abbiamo aperto la porta, ragazzi, perché in studio si muore di caldo. Praticamente siamo sulla strada.
1: Se sentite ogni tanto mezzi passare, almeno sapete,
0: esatto,
1: perché.
0: Esatto, è tutto normale. Mary, io ho alzato un po' il tiro, ok? Siamo arrivati a una spiaggetta sotto la palma per passarti proprio la palla delle selezioni musicali.
2: Sì, no, raga, io vi ho lasciato sfogare, lo sai, il cocchiere ha i suoi puledri, vuole sentire un attimo
1: alle tecniche,
2: tirare,
1: alle
2: un attimo
1: tecniche.
2: Come tirano, come tirano. Il coach Allegri insegna, Santi.
0: Alla grande, sai. Siamo tutti esperti di ippica.
2: Allora, le ultime puntate sapete, anzi ve lo ricordiamo che noi ci alterniamo sempre con Racconta Vinile con Bruno tutti i mercoledì, quindi quando abbiamo avuto l'occasione appunto di essere ospiti, di riprendere questo discorso insieme del podcast della radio, abbiamo portato il vinile come supporto, che io sono collezionista, mi reputo tale, appassionato, quindi per me è grande cosa, però non tutto si può avere in vinile. Devo dire, recentemente ho fatto l'account anche di Spotify, che negli anni l'avevo sempre un po' denigrato, invece devo dire che ti può aiutare a scoprire cose nuove, quindi da stasera vi lancerò dal mio Spotify qualche mia selecta dei brani.
1: Scaletta
2: preferiti.
1: Del diamante.
2: Esatto, che brilla.
1: Playlist del diamante su Spotify.
2: Beh, si può fare. Intanto la playlist della puntata la trovate su Instagram, la pubblicheremo tutte le volte, ci teniamo. Io inizio, ragazzi, con un gruppo spagnolo, perché ultimamente nell'ultimo anno in casa parlo spagnolo e ho dovuto imparare l'idioma, come si dice, e non ho usato Duolingo come altri potrebbero pensare, ma come già mi capitò con l'inglese, perché diciamo io ho imparato l'inglese leggendo i testi, andando poi sul dizionario, traducendo, un po' un metodo empirico, però devo dire che ha funzionato, insomma, adesso
1: con due lingue adesso fai qualcos'altro.
2: Esatto. applauso per Luca in grazie, questo caso,
1: grazie.
2: Più che meritato. Comunque vi propongo, per iniziare questa selecta, questo viaggio musicale all'interno delle ante dell'armadio, questa band che si chiamano Pony Bravo, sono di Siviglia, nati nel 2006, un gruppo molto underground, mescolano diciamo rock psicadelico, ma loro si dicono influenzati molto anche da Ennio Morricone, della New Wave, diciamo molto eclettici, un po' come piace a me, diciamo il sound per me deve spaziare, deve essere eclettico per quanto possibile, ecco. Vi farò sentire questa traccia che, quando appunto l'ho sentita casualmente, random, sapete che l'algoritmo arriva e tu percepisci, e questa traccia mi è arrivata forte e mi ricordava qualcosa. Inizialmente non avevo subito connesso, però appena l'ascoltate vi verrà in mente un pezzo famoso anni 90, direi 94.
0: Spero negli avventure.
2: No, il pezzo era di Africa Bambata, okay. Però lo riconoscerete sicuramente appena inizierà, diciamo. Quindi Radio Armadio, rega.
0: Right.
1: Big up.
2: Radio Armadio si chiude da sé, da sempre.

0: Otomame, Tokoname. L'avete riconosciuta alla fine, dai. Più o meno.
1: Più o meno.
2: Ma sì, dai, sicuramente. Se l'avete riconosciuta, non dovete fare altro che scriverci a questo punto su WhatsApp e ci sarà un premio. Premio per il brano da indovinare, insomma. Potremmo lanciare.
0: Chi offrirà questo premio, Luca?
2: Farmacia Ghigi, Mediaset, Disinfestazioni,
0: i nostri insomma, sponsor,
2: Gelateria Gusto Antico anche qui a Castallo. È il nostro sponsor?
1: No? Magari.
2: Magari.
0: Per il momento siamo noi che sponsorizziamo, per il momento siamo noi, però.
2: Potrebbe essere il nostro sponsor se Henry Dilla, che ci abita sopra praticamente, ci portasse più spesso delle vaschette di gelato.
0: Grande Henry che è venuto prima a salutarci, però sei fiacco, devi venire durante la trasmissione, non ascoltarci.
1: Potevi anche fermarti, frato.
0: Sì, vieni a bere una birretta, a cacciare dei jingle così in diretta e noi ti aspettiamo.
1: Anche perché c'è la tag sul muro, quindi di là vedi scendere, dai.
2: Non puoi scappare.
0: Bella rega, questo era un pezzo che parlava un po' dell'universo femminile, diciamo del potere di questo universo. Adesso non entriamo troppo nei dettagli perché io ho ascoltato, diciamo, il pezzo, l'ho tradotto, però diciamo una parola, una palabra di qua, una palabra di là e si intende ancora il film.
2: E le lingue si moltiplicano.
1: Dove non arriviamo aggiungiamo la S.
0: Intanto rega, grazie ancora a chi ci scrive, attenzione, bravo il cocchiere, mi ricordate, dice l'incipit mi ha ricordato i Prodigy, super, grazie ancora Carmen. E attenzione a Giua,
2: grande
0: G, a.k.a. il druido, come lo chiama Bruno, a.k.a. Ale Graziani. Ciao a.k.a. ragazzi, viva Radio Armadio. So che adesso Giua è con Pueris, quindi saluto tutta la famiglia.
1: Un abbraccio, ragazzi.
2: Jeans a.k.a. baffo, perché ora c'è questo baffo.
0: Vero, vero, molto australiano, molto australiano. Allora ragazzi, noi siamo quelli di Radio Armadio, siamo qua su MRC, voi ci ascoltate live, ci ascoltate RSS, però sapete che noi siamo un format nato nel 2008 addirittura, noi diciamo trasmettavamo sul portale ozangeles.com, che purtroppo, come ormai sapete, è in mano alla mafia cinese, quindi
2: al porno cinese.
0: Il dominio non è più di nostro possesso, non è più il nostro dominio, appunto. Però è stato un bel momento e diciamo che ci ritroviamo qua come se non fosse, diciamo, passato tutto questo tempo, è vero, no, incredibile. Vabbè, noi comunque siamo amici, ci conosciamo da una vita e questo aiuta un pochino, abbiamo sempre gusti musicali che si intersecano e siamo qua a proporveli e siamo contenti che, appunto, che vi piacciono, visto i messaggi. Noi continuiamo, però volevo ricordarvi che a Radio Armadio, nel format originale, c'era questa rubrica che diventò famosa a un certo punto, che era la rubrica dello shampoo, più che altro per la sigla che avevo montato, diciamo, e per il prodotto, che è appunto lo shampoo del santo, che Robertino era il nostro promoter.
2: Il contenuto poi della rubrica era sempre, cioè, interessante, quasi esoterico e preveggente, perché ha sempre profetizzato cose che si sono avverate.
0: Però la rubrica fondamentalmente, diciamo, parlava di eventi, no, che potevano capitare in settimana. Noi facevamo, vi ricordate, la trasmissione il lunedì, quindi parlavamo, diciamo, delle serate che c'erano state il weekend. Chiaro, avevamo 20 anni quando facevamo Radio Armadio,
1: uscivamo ancora,
0: erano altri tempi più vividi da un punto di vista delle uscite, diciamo.
2: Siamo
0: però
2: bats,
0: adesso le selezioniamo e quindi mi è venuta questa idea stramba di riprendere la rubrica dello shampoo con qualche evento da consigliare per il weekend, e ho rispolverato all'interno dell'armadio polveroso la vecchia sigla dello shampoo della rubrica dello shampoo del santo, e quindi ce l'ascoltiamo.
3: Lo shampoo del santo.
4: Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata.
3: E non scherziamo, ragazzi, perché qui la cosa si mette seria.
4: Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo.
2: Ah, immortale.
0: Vi ricordate questo suono proprio?
2: Siamo sotto la doccia.
0: Questo shampoo che ti sprofuma tutto, come diceva Robby.
2: È un massaggio.
0: Un massaggio cerebrale proprio. Ragazzi, noi siamo qua in diretta oggi al 7 ottobre. Sapete che questo fine settimana, presso diciamo varie location a Bologna, si terrà il Robot Festival. Ormai è arrivato, direi, alla 17ª edizione, se non sbaglio. Quindi pensate che io andai alla prima edizione, quindi mi sento abbastanza vecchio. Mi ricordo un live bellissimo a Palazzo Renzo, che è ancora una delle location, diciamo, principali in voga, sì, oltre diciamo ai luoghi storici c'è anche il Dumbo, che si presta alle serate, e anche al parco archeologico di Marzabotto, all'ex ospedale del Bastardini, all'Estragon, insomma diciamo varie location per questa 17ª edizione, che è nominata appunto Syntax Error, cioè praticamente il concept è che l'errore che si fa nella vita, il cortocircuito, può spesso dare nuove possibilità, no? O comunque da un errore si può sempre imparare, quindi questo cortocircuito generativo, diciamo. Tra gli eventi che vi consiglio sicuramente Outreach, che suonerà sabato, tra l'altro in una location completamente al buio, quindi Outreach è artista di scuola Warp, quindi super diciamo sperimentale, sarà un evento, come dire, un po' da museo, no? Appunto sarà fatto al MUST. Però io il live che mi piacerebbe andare, però non so se andrò vista la mia età, però l'ho già visto dal vivo, ma ogni volta è un piacere quando viene a Bologna, è quest'artista che si chiama Moody Man, un artista di Detroit. Lui fonde diciamo la tradizione della techno di Detroit al soul di Detroit, quindi proprio sprigiona Detroit da tutti i pori, e la sua selezione è bella unta, quindi non la consiglio al Federo, ragazzi, visto diciamo il peso raggiunto, cioè dobbiamo un attimo calare, Federo, mi raccomando, confido in te.
2: No, Rocky è sempre fat.
0: Fat beat. E allora adesso ci ascoltiamo, ragazzi, questa trash di Moody Man, che diciamo spiega molto la sua estetica. La traccia si chiama Come to Me, con la cantante Nikki O, Super Soul, e diciamo Radio Armadio si chiude da sé.
5: Here, there, I don't care. Make me your legacy, yeah. Ooh, ocean down.

0: time.
1: Now, when I do that, I don't mean come in. That just means doing, you know, you ain't got to come in, but that's good. Okay, let's hit it again.
2: Moody man.
1: One, two.
3: Ci siamo? Siamo dentro?
2: Tra l'altro, Merendero, mi stavo ricordando che io arrivai a conoscere Moodyman grazie alle tue selezioni durante la prima edizione di Radio Armadio del podcast. Mi ricordo che sia tu che Cece Tripone spingevate forte Moodyman ed è stata una bellissima scoperta.
3: Ma più che altro stavamo parlando anche un po' fuori onda del robot, e sono saltato fuori un paio di edizioni, però io mi confondo perché andai a vedere Dump Funk e mi sembra che era in occasione del robot perché era in zona fera Polo, e un'altra volta Thundercat, però
2: io la volta
3: scrivetecelo ragazzi per
2: la conferma. Volta che andai invece è sempre stato in centro, Palazzo Renzo, ma erano le prime edizioni.
4: Ma infatti l'edizione originale era proprio di portare la techno in centro, nei locali storici, quello era il primo intento, poi si è espanso, è un festival comunque grande, diciamo rega che a Bologna noi siamo fortunati perché piuttosto che gente che vive a Roma è tagliata fuori per certi versi da circuiti live. È chiaro che chi vive a Milano è il più privilegiato, però a Bologna quanti artisti passano, siamo fortunati, siamo noi che non abbiamo più la spinta di uscire, però rega, voi che siete giovani ascoltate MRC Radio, ascoltate Radio Armadio, le nostre selezioni e le nostri consigli per le serate. Vi consigliamo sabato Moodyman. E Cece tra l'altro riscrive, dice: rega, sto morendo, sto ballando, spaccate come al solito, Moodyman il numero uno club culture. Bella Cece, tu ne sai qualcosa di cultura del club?
3: Beh,
4: devo dire.
3: Se Cece, voglio dire, nelle edizioni del 2008 Cece ha sempre sfoggiato perle con un certo gusto, quindi sa quel che dice il Cece. Cece Triplan.
2: Tra l'altro volevo segnalare anche questa serata, finché siamo in tema di promozione, sabato 17 ottobre allo Sghetto Club, club molto interessante di Bologna, e vari club con Ranking Lawrence, quindi Raf D, Pertose e Mikey Taff. Per chi vuole andare a ballare un po' di reggae, segnatevi la data, 17 ottobre allo Sghetto Club di Bologna.
4: Biga!
2: Right!
4: Grande rega, quindi la rubrica dello shampoo l'abbiamo fatta rega, andiamo alla grande, sono le 22.10 qua su MRC, noi siamo quelli di Radio Armadio, Mickey Merenda e che gli è il cocchiere,
2: Sancho
4: è qua che vi parla, Sancho Sol alla mia sinistra e Luciano Vitti e che gli è Lucky Luciano alla mia destra.
3: Oggi
2: esatto, infiniti.
3: Che gli è infiniti.
4: Oggi non mi hai detto niente sull'orologio, ci sono un po' rimasto male.
3: Lo sto ancora osservando.
4: Non ti convince al
3: 100%? No, c'è la combo col braccialetto che è, insomma, interessante. La devo collocare.
4: È una boutique di Parigi.
3: Guarda, non dico più nulla, hai già detto tutto tu, guarda.
4: Grandi regas, allora continuiamo la selezione, siamo gli ultimi 20 minuti, ce li giochiamo alla grande. E continuo il mio viaggio all'interno del sound, abbassiamo un attimo perché con Moodyman abbiamo alzato, adesso riabbassiamo per poi finire alla grande rega. E volevo farvi sentire questo artista nigeriano, quindi Afrobeat. Ricordate che vi ho parlato con Bruno di Burna Boy, questo campione dell'Afrobeat, che tra l'altro quest'estate l'avete visto ai mondiali fare la sigla dei mondiali con Shakira, Dai Dai. Purtroppo noi italiani lo guardavamo solo in TV, ecco, non eravamo partecipi, però per dire il peso di quest'artista, no? Anche a livello mondiale. E uno dei suoi pupilli è questo Fireboy di ML, che ha fatto uscire questa traccia Diana, che secondo me è molto gustosa, con Chris Brown e Shenseea, che è la queen della dancehall. Dopo ci colleghiamo a lei, rega.
2: Okay.
4: Però intanto ci andiamo a gustare questa Diana. E noi siamo Radio Armadio.

0: Radio Armadio.
1: Big up.
2: Grandissimo Cobra. Stavo per dire grandissimo Cobra, ma c'è stato un big up
1: di mezzo, è sempre un big up di mezzo.
3: Big up è sempre ci vuole.
2: Grande Jerry che come al solito incalza sempre. Comunque siamo arrivati ahimè quasi alla fine, quindi direi siamo il 22 e 19 per chi ci segue in diretta.
1: Esatto.
2: Spero che le selezioni vi stiano piacendo.
1: Sì.
2: E niente, a questo punto non so, Jerry, tu mi hai chiesto se volevo mettere l'ultima traccia dalla regia, mi hai dato queste direttive, io entro allora così a gamba tesa.
3: Però diciamo devi entrare bello pesante, perché dopo Scienzia qua abbiamo alzato l'asticella.
2: Sì,
3: la conosci, la conosci Scienzia, l'hai mai vista?
2: No, non la conosco, ragazzi. Con voi, con
3: Sancho,
2: voi
3: Sancho la conosce, perché quando gli ho mandato il video mi ha mandato commenti.
1: Sì, vabbè, lei è una dancehall queen, ragazzi, è quella che a livello mondiale adesso rappresenta i grandi eventi anche internazionali. La musica dancehall giamaicana.
3: Sapevi che lei è metà giamaicana, metà coreana?
1: Sì, tra l'altro lei ha dei bellissimi occhi, a questo tratto proprio asiatico.
2: È innamorato Sancho.
1: Nice. No, però è una bellissima ragazza.
3: Quello. Guarda,
1: sì,
3: Sancho, ho visto l'ultimo reel che ha pubblicato, che ha l'orto in casa,
1: sì,
3: faceva le ricette Ital.
1: Ah, ok.
3: Scienzia, se ci ascolti, invitaci, Radio Armadio, noi veniamo a casa.
1: Alla
3: ti cuciniamo gli spaghetti all'Itala. Senza problemi, anche tagliatelle, sì, sì. Ragù bolognese, tutto Ital ovviamente.
1: Che ragù Ital.
2: Ragù la vedo dura.
1: Esatto, molto dura.
3: Quindi Luciano, sparaci questa traccia.
2: No,
3: perché
2: vi spari,
3: abbiamo io
2: vi sparo
3: 10 minuti.
2: Così una traccia di Your Old Drug, preso dal disco Space Bar. E tra l'altro la traccia con citazione a 2001, Odissea nello spazio, ma lui a posto di mettere Odyssey ha messo Yodyssey, preso dal suo nome, e quindi così questa citazione cinematografica. Il disco comunque, a parte essere una bomba underground pesissima, un disco della Madonna, ma c'è anche questo concept dello space bar, quindi la copertina richiama questo bar nello spazio, okay. E i pezzi hanno, alcuni pezzi hanno titoli di cocktail. Comunque lui mi piace molto, me l'ha fatto scoprire Zanasi a casa sua, aveva messo su un suo disco, ho detto ma chi è questo, sembra Nas. Ora quando ascoltate avrà questa voce molto morbida con una barre molto taglienti, e dalla voce assomiglia molto a Nas. E quindi niente, direi che lancio Jerry prima dei saluti finali. Questa era

0: Così ragazzi, direttamente dallo spazio visionario di Your Old Drug, come logo poi ci rappresenta.
1: Bravo, mi hai rubato le parole di bocca.
0: Sono un attimo, mi ero perso nello spazio perché stavo pensando proprio al nostro logo.
1: Lo stavo per dire, nello spazio come il nostro rogo, rogo. Ragazzi, andatevi a visitare la nostra pagina Instagram Radio Armadio, mi raccomando, seguiteci, commentate, fate quello che volete. E siamo quasi arrivati alla fine,
0: siamo praticamente alla fine, insomma, Jarry, questo finale cut è arrivato proprio così, bam.
2: Sì, a gamba tesa, puntata numero uno e che ieri a gamba tesa, direi.
0: Esatto,
2: che è quella.
0: Bella, mi
2: non
0: piace.
2: Non potevamo iniziare, diciamo, diversamente. D'altra parte, Radio Armadio dal 2008, l'armadio più fumante che c'è. Tutti i mercoledì su Media Radio Castellana, ricordiamo i nostri contatti, appunto 1098 711 kHz per ascoltarci in AM, siamo sul DAB, siamo su, ovviamente, diciamo, podcast RSS, potete riascoltare tutte le puntate. Noi quando è che ci rivediamo, rega, a questo punto?
0: Il 21 ottobre,
1: perché il 14 ci sarà Racconta Vinile
2: con Bruno The Voice, ragazzi.
0: Quindi penso che siamo ormai arrivati proprio ai saluti finali, proprio salutissimi. Quindi abbiamo ricordato gli appuntamenti, gli indirizzi, Instagram, MRC Radio Castellana. Insomma, tutte le info le avete. Quindi,
1: veniteci, ragazzi, a trovare, noi vi portiamo un sacco di sound in cambio, ragazzi.
2: Grandi, rega, un saluto a tutti quelli che ci hanno scritto. Tra gli ultimi, Daniele Venturi, a.k.a. Dottor Corpus.
1: Saluto al dottore.
2: Gran pezzo, dice, sei tu, Dani, un grande, grandissimo, che oggi era in palestra, quindi ci ascoltava, secondo me, mentre tirava su della legna.
0: della ghisa.
1: Dottore.
2: Grande, grande. Anche la Charlotte ci manda una buonanotte. Radio Armadio Big Up. Un saluto a tutti, rega.
1: Buonanotte, rega.
0: Ci saluto, rega.
2: Ultima traccia. Ultima traccia per ballare alla grande, rega. Se siete ancora in bolla, muovete le chiappe. Questa è Bad Latin Remix. Radio Armadio.
1: Bigo.
0: Bella, rega.
1: Ci vediamo il 21, rega.
2: Mickey Merenda. Sancho Soul.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

passione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

0: vagavo per i campi del Tennessee, come ci ero arrivato chissà.
1: Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni.

tutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.

0: È mezzanotte.
1: Tre giorni imperdibili, tre date da segnare subito in agenda. Amici di Media Radio Castellana, dal 7 al 9 ottobre tutti a Casoli per le grandi feste patronali di Santa Reparata e San Gilberto. Lasciati travolgere dalla magia delle luminarie, la sfilata dei donativi, il Luna Park e i grandi live. Tiro Mancino, la notte dei serpenti con Enrico Melozzi e Anna Tatangelo. Vivi la tradizione, la festa e la musica nel cuore d'Abruzzo. Ti aspettiamo! Il 7, 8 e 9 ottobre. Tutti a Casoli con MRC Radio.
2: Il collage.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.